0: Però boh, meglio di no.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Se io fossi il presidente, guarderei tutti dall'alto.

La vita cos'è, me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo di

stare nel sole del giorno vorrei. Guardare la stella polare, volare con lei. Sentire qualcosa che sfida l'eterno. Amore che prende, amore che rende. L'odio che rende, pure cammina. La vita che è il seme della sera prima. Tagliato fra ghiaccio e vodka. Piove di colpo, apro la bocca. Seguo

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

a casa tardi, giornata piena. Mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio tutta italiana.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Yan con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa Nostra Gaia e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini tattici nucleari, new entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita Morte Miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi, e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

E dei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

è stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 in posizione per Noemi con Tu cosa fai.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della 5ª posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: undicesima posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete, con Angelina Mango che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

alle generazioni. Puro sangue.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa, Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: all'ottava posizione, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Julie, in questo caso insieme a Bresh, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Posizione incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni, chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry molto ma molto importante in seconda posizione, il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo. Quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana. Muah!

questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza

urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante

0: mattina italiana weekend.
1: La mattina italiana.
0: E questa è la mattina italiana weekend.
2: Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato a tutti da Elena Scisci
0: e da Marco Di Buono. Ci siamo i vostri disturbatori del sabato. Oggi è 26 settembre. Elena, ma ti rendi conto?
2: Sì.
0: E è finito anche il mese di settembre.
2: Già,
0: è entrato l'autunno.
2: L'autunno,
0: comincia a fare fresco. Hai sentito che bel freschetto la mattina?
2: Bello, si sta benissimo. Questo è il mio mese. Sai perché?
0: No, non lo so.
2: Sì, perché qualche giorno fa è stato il mio compleanno.
0: Lo so.
2: E poi vabbè, andate
0: tanto
2: a sbirciare.
0: Non ti ho fatto neanche gli auguri, non ti ho fatto, l'ho scoperto per caso.
2: Vabbè. Andate a sbirciare sui canali ufficiali di Rai Radio tutta italiana, e perché lì poi scoprirete appunto che cosa abbiamo fatto, che cosa si fa nel fuori onda.
0: E che si fa? Si mangia.
2: Si fa la colazione lenta.
0: Bella questa.
2: Lenta la facciamo. No,
0: non l'abbiamo fatta tanto lenta, abbiamo fatto un po' di corsa, però è stata una colazione molto dolce, molto buona, perché dovete sapere che Elena ha portato giù da Salerno, portate le sfogliatelle.
2: Buone, ti è piaciuta?
0: Ma che meraviglia, sì. molto. Devo dire che a me è piaciuta tantissimo.
2: Per forza, il cognome di Buono è normale.
0: E che c'entra con la sfogliatella?
2: È tutto buono quello che mangi.
0: Ma non l'ho fatta io, l'hai portata tu. Io che ci azzecco.
2: E per forza devi dire che è buona.
0: È buonissima, è buonissima, ma veramente. Comunque, visto che ho mangiato quella liscia,
2: sì,
0: è avanzata una riccia.
2: Sì.
0: Io tra una canzone.
2: Io sono riccia. Volevi dire me? Io sono avanzata.
0: Andiamo bene.
2: No, cominciamo. Dai, non sono avanzata.
0: Alle 10 un minuto.
2: Perfetta.
0: Siamo proprio a questi livelli. Sarà una lunga mattinata, quindi non ve la perdete, perché accadrà di tutto, verranno dette tante cose interessanti e anche un po' meno interessanti.
2: Tutto
0: come
2: interessante
0: questo.
2: Quello che diciamo sì. Noi. Due ore belle piene fino alle 12. Tra l'altro abbiamo anche degli ospiti in collegamento telefonico intorno alle 11, quindi abbiamo tante belle cose da fare.
0: Sarà una lunga mattinata. Molto interessante, ma lo sai che mancano soltanto 96 giorni alla fine dell'anno?
2: E
0: dice a me che me frega.
2: A Natale
0: qualcuno in meno, un po' meno ne mancano i giorni. Vabbè. Io direi che possiamo iniziare questa bella mattinata di musica, perché la musica doc è solo qui su Rai Radio tutta italiana, quindi auguriamo a tutti voi l'inizio di questo sabato con un buon vento, come si augura a tutti coloro che iniziano un viaggio.
2: E giovanotto.
0: Dai!
3: Tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Ma che magia questa canzone, hai sentito Gino
1: Quando
0: Paoli?
1: Ti rivedrò, il nuovo singolo, quando ti rivedrò Marco?
0: Sabato
1: ogni
0: prossimo.
1: Sabato purtroppo, sabato ogni sabato mattina ci siamo noi qui a Rai Radio Tutta Italiana.
0: Senti,
1: mattina Tutta Italiana,
0: ma
1: weekend.
0: Senti, ma questa canzone che
1: sì,
0: è l'ultima canzone di Gino Paoli, che avrebbe la voleva dedicare, era dedicata a Ornella Vanoni, l'avrebbe dovuta cantare con Ornella Vanoni e appunto doveva uscire nella notte del 23 a cavallo dei due compleanni di Gino Paoli e di Ornella Vanoni.
1: Aspetta, il mio il 24 ovviamente l'ha dedicata a me.
0: Ti piacerebbe,
1: certo,
0: sì. Come
1: sì.
0: No, ti piacerebbe. E invece l'aveva dedicata alla grande Ornella Vanoni, due artisti. È meravigliosa questa cosa.
1: Anche perché poi parla del tema del ricordo, no? Della memoria. Quindi
0: hanno avuto un'intensa storia loro.
1: Sì.
0: Insomma, sono
1: è stato bello.
0: Persone.
1: Poi insieme con
0: Paolo Freso.
1: Esatto.
0: I fiati di Paolo Freso sono stati meravigliosi. Bellissimo,
1: sì.
0: Bellissimo. È veramente una magia questa canzone.
1: E poi nel corso della mattinata comunque faremo ascoltare i nostri appunto ascoltatori anche altri nuovi singoli, non solo usciti alcuni da poco anche questa settimana.
0: Beh, venerdì ci sono sempre nuove uscite, sì.
1: Quindi lo scoprirete fino alle ore 12. Vi ricordo che potete scaricare l'app Rai Play Sound gratuita, lì potete ascoltare Mattina Tutta Italiana Weekend e non solo, tanti podcast e ovviamente tutto il nostro palinsesto che non si ferma mai.
0: Ma qui è una fucina di idee, di novità, di grandi podcast, grandi contenuti appunto che potete trovare su Rai Play Sound. Ma noi abbiamo pensato anche un numero di telefono.
1: Ah, sì,
0: e vi
1: tuo.
0: Potete anche
1: no, non lo possiamo dare.
0: E vi potete anche mettere in contatto con noi. Fino a mezzogiorno noi ci siamo, quindi raccontateci
1: sì.
0: Come è cominciata questa vostra mattinata. È 334 60 45 640. Questo è il numero di telefono per mettervi in contatto con noi.
1: Sì,
0: Elena
1: perché
0: vuole sapere se qualcuno gli dà un passaggio alla stazione Termini oggi.
1: Ah sì? No,
0: no,
1: allora
0: scherzo.
1: Devi sapere, perché poi adesso iniziamo noi con la colazione, poi intorno dalla seconda parte.
0: Dalle 11 in poi si pensa al pranzo.
1: Sì, parliamo di pranzo,
0: a pranzo.
1: Però nel frattempo noi ci siamo salutati sabato scorso, perché poi tu anche la domenica, no, tutto il weekend ci sei e anche poi tutta la settimana e
0: sì,
1: ci sei.
0: Io c'ho una brandina, te l'ho detto, c'è una brandina qui dietro, c'è una stanzetta
1: allora,
0: con una
1: cosa
0: brandina.
1: Allora, che ho detto? Che sarei andata a piedi alla stazione perché erano tipo circa 5,5 km. Che poi
0: sì, 4,6 da qui alla stazione Termini sono 4,6.
1: Sì, che poi sommando alla fine sono usciti tipo quasi 10 km.
0: Ma
1: non
0: dove
1: so
0: sei
1: perché.
0: Andata?
1: Non lo so.
0: Dove sei andata?
1: Ma la cosa assurda è che ovviamente non è che ti fai la classica passeggiata, ma chiaramente avevo il treno, quindi andavo di corsa.
0: Ah, certo.
1: Quindi camminata
0: certo.
1: Veloce, però è stato bello perché comunque noi, vi ricordo, siamo con gli studi a Via Asiago 10 e poi ho attraversato tutta la parte
0: Roma.
1: Storica, monumentale, ed è bellissimo.
0: Quindi oggi replichi.
1: Ho fatto anche la scalinata, poi ho il video, perché tu volevi che documentassi tutto.
0: Sì, ho detto, perché non ci crede nessuno che tu abbia fatto 4,6 km a piedi, anzi sono diventati 10 perché non so dove sei andata a finire.
1: Beh,
0: vabbè.
1: Finché c'è il sole lo possiamo fare.
0: No, tutto questo me lo dice, perché me l'aveva accennato, tutto questo me lo dice per praticamente farmi così, per umiliarmi, perché sa che io non faccio nulla, non faccio nessun tipo di movimento, non vado in palestra, non cammino poco, e quindi lei mi vuole umiliare dicendomi che ho fatto 10 km per arrivare alla stazione Termini per prendere il treno.
1: Però adesso Brava. Sei giustificato, perché comunque è finita l'estate e con l'autunno anche proprio il corpo se ne accorge, quindi ci sono delle cosine che poi
0: va bene, parliamo subito
1: certo,
0: dopo.
1: Oh,
0: sì, beh, lei ha una cosa interessantissima da dire. No, non sto scherzando, non ridere. veramente sull'arrivo dell'autunno, l'equinozio, la melatonina, la serotonina, tutto ciò che finisce in
1: ina. Un'altra cosa molto interessante, un'altra.
0: Io tremo, ho paura. 334 60 45 640.
1: E adesso sai chi c'è per noi?
0: Che per noi chi è arrivato?
1: Giuliet e Achille Laura.
0: Tutte e due insieme sono arrivati, ma che meraviglia. Va, ascoltiamoci, anche questa è una nuova uscita?
1: Yes.

0: Partenope, qui era radio tutta italiana. Che facciamo? Balliamo, canziamo. Solo te,
1: a sera.
0: Beh, sono arrivato io da Partenope.
1: Infatti, era questa dedicata a te. The Colors, con Serena Brancale te l'hanno dedicata questa canzone. Sei contenta?
0: Tutti, la nostra Partenope. The Colors, ormai mi dedicano tutte le canzoni. Ma li invitiamo qui in radio, che dici, tutti questi artisti? La mattina e il sabato?
1: Sì, alla mattina tutti italiani. Chiamali The Colors, chiamali. Ehi, The Colors, potreste venire?
0: Ma
1: visto
0: sì,
1: che ce li hai vicino casa, chiamali.
0: Ma sì, Stage è un grande amico, quindi sicuramente verrà, perché no? Davvero, lo dico davvero.
1: Ma
0: ho presentato anche,
1: guarda,
0: anche qualche loro concerto.
1: Ma guarda, anche solo se ci fa una telefonata va benissimo. Allora, visto che Stasce è al telefono, che ci ascolta sempre tutte le mattine, anzi tutti il sabato e la domenica, mattina tutta italiana, il weekend, noi gli ricordiamo il numero di telefono 334 60 45 640. Caro Stasce, con tutti i The Colors, ma anche Serena Brancale, se volete chiamateci.
0: Chiamateci, siamo qui per voi. Poi,
1: mentre il pubblico che ci ascolta può inviarci invece dei messaggi al 334 60 45 640. Gli vuoi chiedere qualcosa in particolare?
0: Sì, vorrei sapere come si sono alzati, svegliati questa
1: come
0: mattina.
1: Si sono alzati?
0: Come si sono svegliati?
1: Vi siete svegliati bene?
0: Bene,
1: o
0: male?
1: O con la luna storta?
0: Tu come ti sei svegliato?
1: Ma io benissimo, come tutte le mattine, d'altronde.
0: Un po' stanco?
1: No, assolutamente.
0: Sempre sono fresco?
1: Riuscito... No, beh, fresco, mo è un parolone, però sicuramente...
0: No, ho dormito... rispondere stanco, ho perché dormito... poi ti devo spiegare, cioè la spiegazione scientifica.
1: Oh, stanchissimo, guarda, sono stanchi. Ah, questa mattina una fatica.
0: Esatto.
1: Ma pure la sera sono stanco.
0: Esatto.
1: Il giorno sono stanco, il pomeriggio sono stanco, la sera sto sempre stanco. E quindi che soluzione?
0: Te lo spiego.
1: Spiegami
0: subito,
1: perché sono
0: perché
1: tanto
0: c'è
1: stanco.
0: C'è un motivo proprio, una spiegazione scientifica.
2: Signori, la dottoressa Elena Scisci qui, i consigli contro la stanchezza della dottoressa Elena Scisci.
0: Sì, sai quando diciamo altri 5 minuti, per favore.
1: Che diventano 10, sì, diventano 15.
0: È un po' come quando chiacchieriamo noi in diretta, ecco, 5 minuti, 10, poi ecco, ci dilunghiamo troppo.
1: Infatti però io metto il cronometro apposta.
0: Sì, quei 5 minuti in più però hanno un significato proprio scientifico, perché che cosa abbiamo detto? Che è iniziato l'autunno,
1: sì.
0: Ecco, a base, perché poi facciamo tutto noi qui all'autoregia.
1: E il 23 alle 2:05 di notte è entrato l'autunno.
0: Sempre prima del mio compleanno.
1: Sempre prima del tuo compleanno, questo compleanno. Ma quanto festeggi tu? Un anno intero e poi arrivi all'altro compleanno, è un festeggiamento continuo 365
0: esattamente
1: giorni l'anno.
0: Che cosa accade? Abbiamo questo jet lag biologico.
1: Jet lag.
0: Perché diminuiscono chiaramente le ore di luce e quindi il nostro corpo ha bisogno delle ore di luce. Per questo io ti dico la mattina che devi andare a correre o fare la camminata veloce, hai proprio bisogno di prendere l'energia solare.
1: Un bisognissimo, guarda, adesso lo faccio, domani mattina faccio, guarda, mi sveglio alle 5 apposta.
0: E quindi quella famosa serotonina, l'ormone del benessere, del buon umore, e quindi che cosa succede? Che cala in autunno.
1: E quindi diviene sonno.
0: E quindi abbiamo voglia di dolci. Ti viene sonno, esatto. Aumenta la melatonina.
1: Okay.
0: Quindi abbiamo voglia di stare
1: di dormire,
0: di più, anche sotto le coperte, sai.
1: Abbiamo bisogno dei dolci perché cala la serotonina, giusto?
0: Sì,
1: e quindi io mi devo mangiare un'altra sfogliatella dopo. Per
0: ma
1: forza.
0: Lasciamone qualcuna anche.
1: A chi? Non c'è nessuno, c'è un'anima qui. È tutto vuoto.
0: No,
1: siamo
0: dai,
1: solo noi.
0: C'è qualcuno.
1: E quindi non me la posso mangiare.
0: Se il nostro ascoltatore ha voglia di venire qui nei nostri strumenti.
1: Allora, il primo ascoltatore che si presenta qui a Via Siago 10. Gli regaliamo
0: una sfogliatella
1: riccia, che sono pure buone, ha portate questa mattina direttamente da Salerno, Elena.
0: E quindi,
1: quindi
0: dicevo, sotto le coperte
1: si dorme, che è una meraviglia.
0: Si dorme, ma in realtà c'è un'altra cosa scientifica.
1: E cala, io sono preoccupato.
0: È sempre colpa dell'autunno, anzi in queste stagioni così autunnali, in questo periodo.
1: Stagioni?
0: Sì, esatto. Che cosa accade? C'è proprio l'ormone, il testosterone.
1: Eccola, lo sapevo che
0: degli uomini che delle donne aumenta.
1: Sì.
0: Ed è quindi si sta meglio a letto.
1: Meglio non andare avanti con
0: quindi
1: queste
0: dormite,
1: cose.
0: Sveglia,
1: no,
0: svegliatevi.
1: Sveglia. Comunque sono gli ultimi giorni di questo mese di settembre, come dicono proprio le bambole di pezza.
0: Che piacciono tanto a te. Ascoltiamole.
1: Sì, io prima o poi le intervisto, te lo dico.

0: Cia cia, ma tu che Macarena, baby K!
1: Balliamo, balliamo, vamos!
0: Ma non si mangia niente? No,
1: no, ma come adesso finito di mangiare?
0: Sono le 10.30 di questa domenica 26 settembre e ho mangiato solo una sfogliatella liscia e c'è quella che mi guarda lì che è riccia, ma non me la fa mangiare perché ha detto no, la dobbiamo offrire, ma non c'è nessuno!
1: Vabbè, per sicurezza.
0: Ai signori su dell'ingresso li hai già offerta,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, accanto vediamo dopo.
0: Ma accanto, niente, non mi vuole far mangiare
1: magari
0: niente.
1: Magari c'è da trovare qualcuno, dai.
0: Scusate,
1: aspettiamo,
0: qualcuno mi potrebbe portare da mangiare, grazie, via Asiago 10, okay, ho fame, voglio fare una colazione.
1: Già dalle 10.30, va bene.
0: 10.30, ho fame, va bene. Comunque, 334 60 45 640, volevo dirti questa cosa, ieri è stata la giornata mondiale dei sogni.
1: Wow!
0: Quindi potrebbe essere un argomento interessantissimo proprio, fondamentale, da chiedere ai nostri ascoltatori, perché dici, ma che gli chiedi? Che ci dobbiamo fare con questo numero di telefono? Che vi dobbiamo scrivere? A parte come vi siete svegliati, perché Elena voleva sapere prima, come vi siete svegliati con la luna storta, con la, a parte ieri la luna, quella super luna di ieri, la luna del raccolto, eccetera, Harvest Moon. E, però visto che è stata anche la giornata mondiale dei sogni, diteci qual è il vostro sogno nel cassetto, dai.
1: È
0: interessante, vero?
1: Il tuo?
0: Presentare Sanremo, dice che è una cosa semplice.
1: Wow,
0: proprio.
1: Bello questo sogno.
0: Un sognetto.
1: Sicuramente potrà diventare.
0: Allora, per i prossimi due anni no, per le prossime due edizioni no, perché c'è Stefano De Martino. Quindi è lì,
1: dai,
0: è sicuro, è certo.
1: Beh, io
0: che non sarò
1: Stefano,
0: io.
1: Sì, direi. Ci
0: Vabbè,
1: sarà.
0: Quello è il tuo di sogno, non è il mio.
1: No, però non è quello il sogno. Chissà, ci devo pensare.
0: Ci pensi? Vabbè, sì. C'hai tempo per
1: tutta la puntata.
0: Alla fine, alle 12 meno un minuto, Elena ci svelerà durante la sigla finale di chiusura, ci svelerà qual è il suo sogno nel cassetto. Quindi non potete perdervi la puntata,
1: ecco,
0: assolutamente.
1: Ecco.
0: Comunque, facciamo anche gli auguri ai Santi Cosme e Damiano, perché oggi è proprio Santi Cosme e Damiano, quindi è Damiano De Maneskin, oggi festeggia il suo onomastico. Si è pure sposato ieri.
1: Sì, ho visto. Dove sono stati? In una villa?
0: In un posto super in Toscana stavano.
1: Ah, ok, bello. Andiamo a sbirciare sui canali social, vediamo un po'. E poi ci riportiamo sempre qui, in radio.
0: Pure Damiano, De Maneskin.
1: Damiano, poi bellissimo, peccato, si è sposato. Vabbè, anche io sono sposato.
0: Ma che infatti, ma
1: anche
0: che
1: sono sposato, che ci frega.
0: Ma
1: poi ci sono anche i divorzi. Vabbè, ma quello è un'altra storia.
0: Ma che è? Ma è super, che fai? Gliela diri subito. Damiano, scusa. Lo so che ci ascolti sempre tutti di sabato mattina, però scusala, non è quello che ti stiamo augurando. Sei appena sposato.
1: Intanto stanno arrivando gli auguri di compleanno.
0: Un po' in ritardo, però.
1: Ascoltatori, quindi ci seguono, bene, grazie. Un po' in ritardo, ma si festeggia per tutto il weekend.
0: No, per tutto l'anno tu festeggi,
1: tutto
0: quello
1: l'anno,
0: il dramma. Che tu vieni il prossimo sabato qui, io lo so già. E vai, lo sai che è stato una settimana, 10 giorni fa, è stato il mio compleanno. Ho portato le pastarelle.
1: Il prossimo sabato ci avviciniamo ad Halloween, quindi ci saranno altri scherzetto o dolcetto. Quindi dovrai decidere tra il dolce.
0: Beh, no, dai,
1: e lo
0: il 31 scherzetto. Di ottobre, a voglia ancora. Dai,
1: sì.
0: Siamo a fine settembre, ma un mese ancora.
1: Ah, già, è vero.
0: No,
1: vabbè,
0: ecco.
1: Tra qualche
0: tra qualche settimana.
1: Vabbè, la settimana prossima inizia ottobre, appunto. Quindi inizia il mese delle streghette.
0: Delle streghette, aiuta, io non vengo.
1: Attenzione.
0: Io te lo dico, non vengo.
1: Ti farò gli scherzetti.
0: No,
1: tutto
0: no,
1: il
0: te
1: mese
0: la fai da
1: ottobre.
0: Sola la puntata, ecco, facciamo così. Senti, ma in tutto ciò, nel 1982, devi sapere, tu non eri neanche nata, vero?
1: No, esatto. Vuoi sapere la mia data di nascita?
0: No, non lo vogliamo sapere. No, tanto non ce lo dirà mai. Comunque, debutta in TV Supercar.
1: Ah, wow.
0: Che tu sai chi è,
1: certo.
0: Supercar? Ecco, c'era questo Michael Knight che aveva a disposizione questa macchina super veloce, questa macchina nera, che era una macchina che era stata praticamente un'evoluzione di una Pontiac, una macchina americana, e poi all'interno aveva questo super computer che si chiamava Kit. Ehi, Kit, accendi la macchina. Ehi, Kit.
1: Ma poi l'hanno ripreso, poi hanno rifatto un qualcosa, un film, un cartone, no? O non c'entra nulla?
0: Lascia sta.
1: No, è un'altra cosa quella. Vabbè, però ci sono adesso.
0: No, ci sono
1: cartoni.
0: I remake. Hanno fatto Baywatch, avevano fatto il film di nuovo, un remake.
1: Bene.
0: Però di Supercar non credo. Adesso
1: andiamo a vedere.
0: Perché magari hai detto anche una cosa giusta, lo sai?
1: Ma sì, va Guarda, ecco, se io lo sapete, tutte, eh.
0: Se lo sapete, voi all'ascolto, 334 60 45 640. Comunque, stavo pensando che questa macchina, super macchina, con questo computer che parlava e faceva tu, una sorta proprio di pre. Una intelligenza artificiale ante litteram, proprio. Era i primi accenni di intelligenza artificiale.
1: E quindi adesso, tra l'altro, ti devo dire anche un altro aneddoto. Mi hai fatto pensare all'intelligenza artificiale. Questa mattina ho incontrato un tassista che si lamentava perché diceva che tra poco scompariremo tutti, soprattutto per quanto riguarda il campo proprio dei taxi, perché dice che l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo anche in questo caso, parlando poi di car.
0: Potrebbero cominciare ad arrivare delle macchine autonome, già adesso si comincia, ci sono alcune macchine che hanno il pilota automatico, fanno tutto da sole, ma secondo me ci arriveremo e neanche troppo tardi.
1: Come delle radio ci sono, già degli speaker proprio degli
0: digitali,
1: AI.
0: Artificiali?
1: Sì.
0: La cosa, sai che mi preoccupa alquanto, ma proprio tanto, tanto, tanto. E a voi, un altro sondaggio, vai, oggi è così.
1: Voi,
0: l'intelligenza artificiale spaventa? Fatecelo sapere al 334 60 45 640. Fateci sapere se vi spaventa, se avete delle remore, se avete delle preoccupazioni rispetto all'intelligenza artificiale.
1: Sorry,
0: o se invece,
1: scusa.
0: Lo sento, eccolo!

0: La mia ragazza Francesca Michielin qui alla radio tutta italiana, mattina tutta italiana weekend, sono le 10.43, siamo in diretta, Elena Scisci e Marco Di Bono che sta mangiando, stai
1: parla, continua.
0: Colazione da quando sei arrivato
1: ce qui. L'ho fatta, sono riuscito a rubare una sfogliatella riccia, diceva che non la dovevamo offrire, le ho mostrato l'esterno
0: le
1: di questo studio,
0: le monete, stavo andando
1: alla macchinetta, le ho fatto pena. Stavo andando alla macchinetta a prendere qualcosa da mangiare perché ho fame. E allora va bene, dai. Poi ha visto fuori, non c'è assolutamente nessuno, è vuoto, quindi a chi le dobbiamo offrire sfogliatelle? Io me ne mangio
0: infatti
1: una.
0: Potevi prendere.
1: Grazie,
0: ma poi la riccia e la riccia tutte e due.
1: Infatti ne dovevo prima una e poi l'altra, la dovevo assaggiare. Comunque grazie, era per onorare il fatto che tu avessi portato queste belle sfogliatelle qui.
0: Quindi dopo mi raccomando quando esci
1: le devo distribuire.
0: Vieni con me a fare i 5 km per arrivare alla stazione.
1: Tu vai avanti. Okay. Non ti preoccupare, vai avanti che io faccio prima una cosa, poi arrivo con calma, poi ci pensiamo tranquillamente.
0: Bene.
1: Ti è piaciuta questa nuova canzone di Francesca Michielin?
0: Molto, molto, tra l'altro un nuovo singolo uscito proprio
1: ieri,
0: aggiornatissimi perché abbiamo davvero nuovi singoli questa mattina, ma spazieremo, e è un bel brano, ti è piaciuto?
1: A me è piaciuto, sì, pensavo no, ma lei è come artista in qualche modo, ma è sempre piaciuta. Poi fa dei pezzi, qualcuno un po' meno, qualcuno un po' più bello. Questo mi piace, anche perché ha un bel ritmo ed è utile proprio per svegliarsi la mattina e per dare un po' di carica.
0: C'è
1: qui
0: anche un riff di chitarra, tu suoni la chitarra?
1: Anche il basso. Sì, vabbè, anche la chitarra.
0: Anche la chitarra,
1: sì,
0: chi suona il basso di solito.
1: Sì, ho iniziato prima
0: a suonare
1: con la chitarra.
0: Anche la chitarra, avevi una band e quindi tornerai, chi sa suonare, a cantare. Io so cantare, potremmo fare un duo.
1: Poi ci chiamano per i paesi, alla Sagra del Carciofo di La Dispoli.
0: Come hanno iniziato i The Colors, perché no, suonavano.
1: E anche i The Maneskin che suonavano in mezzo alla strada, ecco. Io suonavo con Massimo Di Cataldo, ci conosciamo da quando abbiamo 14 anni.
0: E salutiamo anche lui.
1: Lui ci segue. L'anno scorso l'ho intervistato quando è uscito il suo nuovo singolo.
0: Anch'io.
1: Lo potremmo richiamare.
0: Io a Salerno e tu qui a
1: Roma. Io al telefono. Non l'ho fatto arrivare fin qui conoscendo Massimo. Ho detto tu statene tranquillo a casa, non ti preoccupare che ti chiamo e ci facciamo un'intervista, perché era appena uscito.
0: Quindi davvero suonavate insieme?
1: Eravamo ero con lui. Poi lui ha continuato sulla strada della musica e io invece ho cominciato a fare poi teatro, televisione, ho cominciato a fare
0: bellissimo
1: altro.
0: Però questa cosa. Allora dobbiamo fare una reunion.
1: Tu pensa, nel 1995, esattamente 31 anni fa, lui debuttava a Sanremo, che sarà di noi se non sbaglio, e io cominciavo il mio primo programma in TV, che era un programma per ragazzi su Rai 1.
0: Bellissimo, quindi, bellissimo. Sì, allora lo dobbiamo fare, lo facciamo.
1: Dobbiamo fare la reunion?
0: Sì, lo vorrei fare.
1: Però se c'è lui, canta lui, non canti tu.
0: E cantiamo tutti insieme, no? Tu suoni, lui
1: la
0: canta
1: mia
0: e canto
1: sempre.
0: Anch'io canto, faccio i cori, perché no? Allora invitiamolo, allora in diretta un invito ufficiale. A Massimo Di Cataldo, allora, qui a Rai Radio tutta italiana.
1: Vabbè,
0: con Elena e Marco.
1: Ma sai che ti dico? Che detto tra noi,
0: sì,
1: non verrà mai
0: Malika Ayane.
1: Detto tra noi, anche questa è nuova, eh?

anche senza un'anima in giro. So che a tuo il turno vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Vai, vai, vai, dillo, dillo.
1: Ne
0: dillo.
1: Vale la pena. 22.
0: 22.
1: Simba, il nuovo singolo qui sulla radio tutta italiana. Ne vale la pena stare con noi? Che dite?
0: Beh, io spero di sì. Scrivetecela 334 60 45 640. Fioccano i messaggi. Rispondiamo subito a un nostro amico che ci ha praticamente scritto. Eccolo qui. Siamo informissima, dice, e Fili da Trevignano.
1: Sì, a Magna siamo informissimi.
0: io per primo.
1: Sicuro.
0: Allora, ci invita a Trevignano, ecco, a mangiare a Trevignano, va
1: e
0: bene.
1: Si mangia a Trevignano?
0: Il pesce di lago, immagino, perché sul lago di Bracciano. Sì, okay. Bracciano. Sì, lago di Bracciano.
1: No,
0: a
1: ma
0: Trevignano.
1: Di cibo ne parliamo dopo, tra poco.
0: E voleva sentire una bella canzone per il suo amore, ma dobbiamo decidere noi. Vabbè, adesso ci pensiamo, una bella
1: ci
0: canzone
1: pensiamo,
0: gliela
1: sì.
0: dedichiamo.
1: D'amore, anche perché autunno, viva l'amore, l'abbiamo detto all'inizio di questa puntata. Che cosa si
0: lo
1: fa?
0: vuole continuare, vuole
1: che
0: continuare
1: cosa si
0: su
1: fa
0: questo?
1: In autunno?
0: Che cosa
1: in
0: fa?
1: Autunno.
0: Fatecelo sapere. Ma allora, questa mattina effettivamente quando sono uscito di casa c'erano 16 gradi.
1: Sì, 14 da me.
0: Ecco, adesso però ce ne saranno 196 come al solito, perché verso l'ora di pranzo si comincia a scaldare l'aria e di nuovo torniamo con temperature molto alte, però effettivamente...
1: C'è un motivo,
0: non
1: lo
0: è,
1: sai scientifico.
0: No, sai, lo so, io... la scienziata, la nostra scienziata, ci darà anche il motivo perché...
1: Allora, cioè, il motivo effettivamente quando c'è stato l'equinozio d'autunno, che è stato prima il mio compleanno,
0: il 23 alle 2:05 di notte.
1: Bravo Marco, hai
0: grazie.
1: Studiato e quindi ti metto 10 sul registro. Intanto dicevo che cosa succede? A un certo punto il buio quindi è la luce, quindi il giorno e la notte hanno...
0: Voi doveste vedere le facce, i movimenti di Elena mentre cerca di dare la spiegazione dell'equinozio, molto semplice, equinozio,
1: le stesse ore
0: di giorno e di
1: notte. Lo dice
0: di
1: stesso la parola che proviene dal latino, vabbè.
0: No, ma mi piaceva come impegnata guardando il vuoto, guardava davanti a sé che c'è il vuoto, praticamente c'è la scritta Rai Radio Tutta Italiana, c'è un
1: abbiamo
0: mega schermo,
1: luce,
0: guardava il
1: artificiale.
0: Guardava il mondo davanti a sé e cercava di dare la spiegazione. È un mito.
1: Hanno le ore,
0: è un mito.
1: Va bene, ok. Quindi non giorno sarebbe, e notte, sì.
0: Non sarebbe il sabato di mattina tutta italiana weekend senza di te.
1: Grazie, grazie. Però ecco, insieme siamo una bella coppia. Lo spero. Questo ce lo devono dire gli ascoltatori al 334 60 45 640.
0: Allora, facciamo visto filo da Trevignano, mi ha fatto venire in mente questa cosa. Una cosa che funzionava sempre molto in radio, le dediche.
1: Sì, vero.
0: Cioè, negli anni 90 negli anni 90 tu non eri neanche nata, ma che ne sai?
1: Sì,
0: tu
1: sono nata negli anni 90
0: ma appunto eri piccola. Allora, negli anni 90
1: inviavo le dediche.
0: Le inviavi proprio tu, cercavi, tu chiedevi, chiedevi una canzone per dedicarla a chi?
1: Agli amici,
0: agli amici,

0: al fidanzato, alla fidanzata, a qualcuno, insomma. E quindi rilanciamo il momento delle dediche degli anni 90, visto che sull'intelligenza artificiale non ci rispondono, visto che sui sogni non ci rispondono.
1: I sogni sono nel cassetto, quindi rimangono,
0: e quindi rimangono
1: lì,
0: nascosti,
1: segreti.
0: Però, porca miseria. Ecco. Visto che, insomma, tutte queste cose, allora vediamo se le dediche in qualche modo funzionano. Al 334 60 45 640 chiedete una canzone con dedica, quindi dedicatela a chi volete voi, anche a voi stessi, eh. Guarda, vale anche questo. Perché dice, voglio dedicare questa canzone a me stesso, perché?
1: Perché ce lo dite? Anche di ascoltarlo, magari anche spiegarla da noi, perché chissà, noi anche spieghiamo i brani, i nuovi singoli, ma anche quelli precedenti, abbiamo una grande cultura musicale.
0: Noi li spieghiamo?
1: Sì,
0: se lo
1: raccontiamo,
0: dici tu.
1: Anche il tema, il significato di un brano. Ci piace.
0: Vabbè,
1: tra poco avremo i primi ospiti di questa puntata,
0: i primi e gli unici, te lo dico, i primi e gli ultimi. Cioè, quanti ospiti avete avuto in puntata? Due, il primo e l'ultimo, basta, non di più.
1: Ma
0: vabbè,
1: Marco,
0: allora
1: come
0: dedicati,
1: devo fare con te?
0: Dedicati questa canzone, visto che a te lui piace molto.
1: Tanto.
0: il tuo Irama.
1: Sì,
0: ma
1: Irama.
0: Questa l'ha fatta Corcomi.
1: Eh sì, vabbè, sono belli.
0: Corcomi con Irama
1: a Hollywood.
0: Irama, Corcomi, Irama, andiamo tutti a Hollywood, vai, vi ci portiamo con loro due.

0: Si sente,
1: si sente che suona il basso. Ma questo
0: fa la chitarra.
1: Questo non è il basso.
0: Il basso non fa così. Al limite farebbe fatto Weekend.
1: Ecco,
0: eccoci qua, mattina tutta italiana Weekend, bentornate, 11 spaccate
1: puntuali.
0: Ed è il momento degli ospiti della puntata.
1: Sì, perché l'abbiamo detto, l'abbiamo promesso, però non abbiamo accennato di chi stavamo parlando.
0: Noi non spoileriamo nulla.
1: Sì, anche perché loro sono un fenomeno molto conosciuto sui social e tra l'altro abbiamo in collegamento con noi Mattia, però fa parte proprio dei Ugo Lies. Tu li conoscevi?
0: Ma io li conoscevo, io li ammiro, io mi faccio delle grandi risate con loro, sono dei geni veramente, tanto ci sta ascoltando, siete dei geni.
1: Mattia, ciao, ci sei? Buongiorno.
2: Ciao, no, troppo gentili, grazie mille, buongiorno.
0: Allora,
1: ciao,
0: vi spiego subito che
1: dobbiamo
0: sono
1: spiegare
0: le vignette, avete presente quelle vignette che sui social spopolano a destra e a sinistra, sono iconiche queste vignette, con gli omini dalla testa tonda che fanno battute e si punzecchiano e ci fanno ridere tanto, a me fa ridere.
1: Ma tantissimo, tanto. T'hanno superato, Marco, mi dispiace.
0: No, ma loro
1: sono più fatti di te,
0: ma
1: non c'è
0: io. Guarda, io mi inchino davanti a cotanta ironia, guarda, assolutamente.
2: Grazie.
1: Mattia, grazie. Come stai innanzitutto? In questo sabato
2: tutto
1: abbiamo
2: bene.
1: Svegliato?
2: No, ero sveglio già da un po'.
0: Da 5 minuti.
1: Siete amatissimi.
2: Sì, come quando sei smart working.
0: Ecco,
2: sì. Ti svegli un minuto prima.
0: Sì, e poi c'hai solo la camicia sopra, ovviamente.
2: Esattamente.
1: Per fortuna non siamo in video, dai.
0: No.
1: Però sui social dopo andiamo, facciamo sbirciare i nostri ascoltatori, anzi intanto se avete curiosità da chiedere agli Ugo Lies, al nostro Mattia, che siete appunto amatissimi, vi riconoscono dappertutto, però non tutti sanno che comunque questo progetto nasce proprio dall'incontro e dalla sintonia tra tre persone, siete Pietro, Samuele e poi te, ovviamente.
2: Esattamente, ma perché di solito si vedono le vignette, quindi non sai mai chi c'è dietro, eppure ci sono delle persone reali.
0: Vero. Voi siete le menti e poi ovviamente le vignette sono il braccio in qualche modo.
1: Ecco,
2: esattamente.
1: Voi siete su a Torino, quindi la prossima volta, una promessa, vi vogliamo in presenza, proprio la vignetta in carne ed ossa, Ugo Lies in carne ed ossa.
0: Lo sai perché dice questo, Mattia?
2: Organizzeremo una spedizione.
0: Ecco, lo sai perché dice questo, Mattia? Perché in radio la vignetta funziona tantissimo.
2: Sì, è la morte sua.
0: Certo, anche
1: la curiosità
0: la devi raccontare, poi le devi raccontare,
1: però vabbè. E dove sono gli altri due?
2: Ma gli altri due in realtà sono qua vicino a me, quindi ci stanno sentendo.
0: Salutiamoli. Ciao Pietro, ciao e Samuele anche.
2: Ciao.
1: Allora se siete tutti e tre, raccontateci un po'
0: com'è nata
1: la vostra storia.
2: Ma allora in realtà noi abbiamo compiuto da poco tempo, a maggio abbiamo fatto 10 anni, che per un progetto online è una vita, è lunghissimo, e nasciamo in un periodo storico, diciamo, dei social molto diverso, perché pensa che siamo nati su Facebook noi, cosa che al giorno d'oggi è un'utopia quasi.
0: Sì.
2: E dopo da lì la cosa funzionava, perché comunque avevamo questi personaggi che creavano delle battute su situazioni quotidiane, quindi alla fine la gente che vedeva queste vignette ci si rivedeva molto all'interno di questi contenuti, quindi le condivideva, metteva like, e quindi da lì è partito un po' il fenomeno Ugo Lies, che dopo è arrivato ai numeri di oggi, insomma, sono cresciuti molto in questi
1: ultimi
2: 10 anni ovviamente.
1: Diciamoli i numeri,
2: allora,
1: che poi sono belli grandi, fortissimi.
2: Il canale principale su Instagram, dove siamo 1.400.000 follower, però dopo tutti i social sommati abbiamo superato i 3 milioni, quindi diciamo una buona fetta di italiani ci segue e vede i nostri contenuti.
0: Ma proprio come me, io ho superato da pochi i 3.000.
2: Ecco, quasi. Un paio di zeri.
0: Ne mancano, sì, infatti, assolutamente. Senti, ma c'è stato un momento preciso in cui avete detto questa è la svolta, cioè non lo so se c'è stato, a parte i like, vedevate che insomma la pagina cresceva, ma c'è stato un momento particolare, chi è? Non lo so, magari dice no, è stato un successo progressivo, insomma, che è cominciato.
2: Guarda,
0: più
2: sicuramente sì, siamo cresciuti comunque un po' nel tempo, dopo ovviamente c'era stato un piccolo boom iniziale perché era una cosa nuova, ma dopo negli anni siamo cresciuti in maniera abbastanza graduale. Dopo però c'è da dire che magari durante la pandemia, e con la gente a casa che stava più attaccata ai social, vedeva di più contenuti, diciamo che lì abbiamo visto un po' un boom ancora più grosso, perché dopo la gente appunto ci seguiva i format che portavamo in quel periodo, quindi possiamo dire dai che quello lì è stato un po' il momento in cui abbiamo detto sai che questa cosa potrebbe essere un qualcosa di un po' più serio.
1: E quindi poi ecco, da Facebook siete passati agli altri social, non siete più boomer come il nostro Marco, e quindi
0: io sono generazione preistoria,
1: ecco,
0: sono
1: preistoria. E quindi, ma la cosa bella è che comunque è per tutti, no? Quindi
0: infatti loro riescono a unire tutte le generazioni, dalla preistoria come me fino alla generazione Z. Voi siete veramente a 360 gradi, riuscite.
2: Ci proviamo, diciamo che un po' tutti hanno voglia di ridere, quindi quando apri la nostra pagina, a prescindere dalle età, dopo magari c'è un contenuto che chiaramente si presta di più a una certa fascia di pubblico, però siamo un po' per tutti, ecco, soprattutto per il fatto anche che siamo su tanti social diversi, cioè Instagram, TikTok, siamo anche su LinkedIn, quindi veramente andiamo a colpire e parlare di qualsiasi cosa.
1: Sì, poi la cosa bella anche è che comunque affrontate dei temi della nostra società, quindi contemporanea, molto attuali, e questo anche è importante. C'è la sensibilizzazione, però c'è anche l'ironia, quindi messa insieme lanciate dei messaggi poi specifici, anche
2: sì,
1: importanti.
2: Diciamo che facciamo sia ridere che riflettere.
1: Sì, esattamente, questo è importantissimo al giorno d'oggi, e funziona anche bene.
0: Anche perché l'ironia ha sempre funzionato, io dico sempre che l'ironia salverà il mondo in qualche modo, e quindi è anche utile per poter ragionare e dibattere su dei temi sociali, insomma, proprio...
2: Ma guarda, più che altro ti dà la possibilità di parlare anche di temi un po' più complessi, però senza banalizzarli, però rendendoli più accessibili, perché con una risata chiaramente attiri un po' l'attenzione e rendi anche più facile far passare certi concetti, certi messaggi. Quindi quello che facciamo noi, dopo non sempre, ecco, perché a volte siamo anche un po' più leggeri e basta, però è di parlare di tematiche che riguardano la società, insomma le dinamiche quotidiane, in maniera leggera, per dopo anche parlare di temi un po' più impegnati.
1: Sì, prima durante la puntata stavamo parlando, così abbiamo lanciato anche un sondaggio ai nostri ascoltatori sull'intelligenza artificiale. Voi avete paura dell'intelligenza artificiale? Non
0: ma
1: so.
0: In realtà loro non sono reali,
1: non sono.
0: Loro sono proprio un'intelligenza artificiale.
1: Che cosa pensate?
2: Sì, in realtà io sono un bot che ti sto parlando.
0: Infatti.
1: Grande.
0: Grande Mattia.
2: Ma guarda, ti dico, in realtà la stiamo un po' integrando anche in quello che facciamo, perché i nostri contenuti sono tutte delle foto, però magari qualche elemento ogni tanto, diciamo, magari di farlo generare, perché questo ci permette di essere un po' più versatili, di raccontare anche certe situazioni che chiaramente sarebbe più difficile da presentare se no. E dopo c'è da dire che al momento l'intelligenza artificiale non fa particolarmente ridere, perché se gli chiedete di raccontarvi una barzelletta, diciamo che racconta cose sempre no sense, che quindi sì, mancano un po' di connessione col mondo reale, quindi per ora non ci ruba il lavoro, poi vedremo in futuro.
0: Sì, sì, me ne sono reso conto, ci ho provato anch'io. Mi racconti una barzelletta, mi fai una battuta, tu la leggi e fai, vabbè, ma che ha detto, ma che cosa ha scritto, non lo so.
1: E vediamo, non so, una vignetta anche...
0: Allora, aspetta, facciamo una cosa, visto considerato che loro sono gli omini dalla testa tonda, caro Mattia, attendete un attimo perché mettiamo un brano e poi ritorniamo qui perché dobbiamo scoprire altri segreti vostri, e visto e considerato appunto che siete gli omini dalla testa tonda, la testa mi gira, e lo dice anche Fred De Palma, pensa.
1: Dai,
0: che la testa gira.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Eccoci nuovamente
0: la
1: in diretta.
0: Gira, ai ai ai ai, e la testa gira. Vabbè, mi sembrava la canzone adatta per questa mattina, visto e considerato che abbiamo al telefono Hugo Lies, i fumetti, le vignette, quelle con i pupazzetti con la testa tonda, e quindi la testa gira, ci sta.
1: Ci siete? Ci sono? Ci sono sempre?
2: Mattia.
0: Sono tutti e tre, ci sono.
1: Sì, con Pietro e Samuele, giusto?
0: Sì, sono.
2: Confermo.
0: Senti, allora, a proposito di testa, a proposito di pupazzetti, ma come a chi è venuta in mente l'idea, o come è nata questa figura di questi pupazzetti, che molti li associano molto ad una famosa marca di mattoncini colorati, vengono associati a volte, ma non c'entra assolutamente nulla. Come è nato queste figure, come sono nate?
2: Allora, in realtà volevamo creare un po' uno stereotipo dell'italiano medio, diciamo così, quindi volevamo creare questo personaggio più standard possibile che permettesse allo spettatore di medesimarsi, anche se chiaramente ogni persona è diversa, però questo qui raccoglie un po' tutti quelli che sono i luoghi comuni, e quindi diciamo è anche un po' la vittima sacrificale all'interno delle nostre storie, perché si sacrifica per raccontare certe situazioni quotidiane. Quindi volevamo qualcosa di più generico possibile, che però al tempo stesso permettesse alle persone di medesimarsi.
0: Certo, giustamente, perché non può identificare troppo una figura, una forma, perché altrimenti poi le persone non si possono identificare.
2: Certo.
0: Quindi col neutro ognuno vede se stesso in uno dei vostri personaggi, in quella figura lì che è totalmente
2: anonima. Il protagonista Ugo, è da lì che deriva il nome Hugo Lies, perché il protagonista è Ugo, no? Dopo c'ha la fidanzata, c'ha l'amico, ci sono i vari personaggi che dopo ognuno racconta un po' una storia diversa.
0: Sì,
1: invece un'altra curiosità che mi chiedevo appunto prima, invece come nasce proprio la vignetta in sé? Nel senso, guardiamo un po', entriamo un po' nel vostro dietro le quinte.
0: Chi è il battutista dei tre? Ecco.
2: Ma guarda, allora ci dividiamo un po' questa responsabilità, dopo andiamo anche molto in base a quello che succede nel mondo, quindi magari sì, è un periodo in cui si parla di un certo tema, noi cerchiamo di intercettarlo, diciamo così, e ci creiamo sopra il contenuto. Dopo dipende da volta in volta, perché magari ci sono alcuni contenuti un po' più evergreen che raccontano situazioni magari in ufficio, situazioni quotidiane di coppia, e dopo magari adesso per esempio è il periodo del caro benzina, quindi abbiamo creato dei contenuti su quanto costa la benzina, ecco, fare rifornimento, quindi andiamo molto anche a seguiamo le notizie del momento, per chiaramente dopo la gente è più interessata a contenuti del genere, perché li riguarda in prima persona in quel momento.
0: Certo, l'attualità viene presa proprio come spunto per ironizzarci, certo, poi sopra, certo, giustamente.
1: Parlando di attualità, vi siete anche spostati dal digitale
0: al cartaceo
1: che per fortuna direi, perché non deve mai mancare, perché poi è bello, no, immaginare anche. E come nasce questo nuovo libro dal titolo, Mattia?
0: Avventure fuori
2: fuori dagli schermi.
0: Certo.
1: Ecco, appunto.
0: Usciamo fuori dagli schermi.
2: Me lo ricordo.
1: Usciamo proprio fuori, ecco. Com'è nata questa idea del libro? Proprio così, come dice il titolo, no?
2: Esattamente, ma perché noi comunque veniamo da questo percorso lunghissimo online di tanti anni sul web, e quindi sapevamo che comunque c'era una community interessata e affezionata a quello che facciamo, e volevamo creare un qualcosa che anche le persone potessero tenersi in casa, con una raccolta di storie in cui diciamo Ugo è sempre il protagonista di varie situazioni quotidiane, e quindi da lì insomma il fatto di avere un libro era anche un po' una sorta di coronamento del nostro percorso, che metteva anche un puntino offline, diciamo fuori dagli schermi, appunto, come dice il titolo del libro.
0: Anche perché fondamentalmente col digitale è sempre un, come si dice, come si può dire, è un linguaggio che poi viene e va, sì, rimangono le pagine social, rimangono un po' di cose, effettivamente tutto quello che viene pubblicato su internet rimane, però avere a casa un qualcosa di fisico, secondo me, ancora è molto apprezzata come
2: situazione. Ma sì, ma soprattutto perché è un po' in controtendenza rispetto, appunto, come dici tu, rispetto ai tempi, nel senso che appunto tu crei il contenuto online, però è molto veloce, lo leggi, per carità, magari lo mandi anche agli amici, però manca un po' dopo un qualcosa che continua anche nella quotidianità. Invece il libro voleva essere un po' questa cosa, anche se il libro te lo leggi velocemente, però dopo comunque ce l'hai lì e racconta insomma un pezzo di noi in un formato diverso.
0: Sì, sarà che sono un nostalgico, io amo avere ancora i vinili e i CD, non amo la musica in MP3 perché all'interno del supporto digitale, però avere fisicamente una cosa, e quindi avere anche un libro fisicamente è un qualcosa di prezioso, effettivamente, sì, bello.
1: Anche se poi non c'è la stessa ironia, nel senso, perché è chiaro, con una vignetta abbiamo anche cioè l'audio è diverso, no? Invece con il libro dobbiamo immaginare un po' tutto.
0: Beh, ma tanto
2: devi leggertelo.
0: Sì, sì, sì, anche molte vignette, però te le leggi, non le ascolti per forza, insomma, quindi
2: certo.
0: Sì,
2: no,
0: sì.
2: Però il libro è tutto illustrato, quindi magari manca la musica, manca il doppiatore, però comunque ci sono i nostri personaggi che ti tirano un po' dentro la storia con le loro espressioni, i loro volti, le situazioni.
1: Allora qualche pagina la facciamo leggere al nostro
0: la
1: Marco
0: farò
1: di
0: io,
1: Buono.
0: farò tutte le vocettine, ma le vocettine le farai anche tu, cara mia. Elena, assolutamente.
1: Io sono già pronta per il Yugalal.
0: Tu fai solo questa però di voce, io ve lo dico, ragazzi, vabbè. Scherzo. Comunque, allora a questo punto ci potrebbe essere la possibilità di incontrarci a
1: in
0: qualche
1: libreria.
0: Fiera del libro. Magari a Torino, magari no, noi di solito siamo sempre presenti. Non sono a Torino, c'è il Salone del Libro, però a Roma c'è più libri, non è escluso che magari vi si possa incontrare quando sarà il momento qui a Roma, che dite?
1: O non andate fisicamente, come funziona?
0: No, loro vengono, mandano la vignetta loro non vengono,
2: mandiamo Ugo. Sì. No, allora non abbiamo niente in programma in questo momento, però insomma magari in futuro può essere che succeda, insomma.
0: No, io vi voglio conoscere, quindi cercate di dite alla casa editrice di in qualche modo di portarvi a Roma più libri.
1: Però sicuramente
2: lo diciamo, allora.
1: Sì, sicuramente chiediamo, ma ormai vi conoscono davvero tutti i nostri ascoltatori, le pagine vostre ufficiali Ugo Lies, potete seguirli ovunque, dappertutto, e anche qui a Radio Tutta Italiana con noi. Che bello questa cosa.
0: Sì.
1: Dopo andiamo a sbirciare. Vogliamo anche far sentire una vignetta, lo possiamo
0: dopo,
1: fare?
0: Dopo, sì, adesso non siamo pronti,
1: dopo,
0: cara Elena,
1: okay.
0: Non siamo pronti.
1: Così, la facciamo ascoltare, perché no?
0: No, a meno che voi siete in tre, siete tutti e tre lì, proviamo a fare questo esperimento sociale. Siete in tre, quindi potete fare tre voci diverse, non lo so se è possibile, raccontare una vignetta.
2: A nostra discolpa è che la voce di Ugo in realtà la dà un doppiatore esterno, che non siamo noi, quindi Ugo ha questa personalità, questa voce, che c'è questo personaggio che si è, questa persona che si è prestata appunto a dare voce a tutti i nostri personaggi, quindi fa sia la voce maschile che del bambino che femminile, tutto quanto.
0: Ah, che bello. E lui modifica la propria voce, è sempre una persona, che bello.
2: Sì, professionista.
0: Vabbè, ve la siete cavata così, ho capito.
1: Va bene, grazie davvero. No, ma poi davvero siamo felicissimi, perché poi è quello che vogliamo fare, è quello che facciamo anche noi, no? Qui il sabato vogliamo mettere un po' di buon umore a tutti i nostri ascoltatori, ed è stato bello poi farlo con voi, insieme a voi, e farvi conoscere magari chi ancora non mi conosceva, ma
0: dai, da 3 a 4 milioni è un attimo,
2: sì, è velocissimo il passo.
0: Allora, ora ringraziamo Mattia, Pietro e Samuele, ovvero gli Ugo Lies. Grazie per essere stati con noi.
1: Grazie, ciao.
2: Grazie, ragazzi.
0: E continuate così, continuate a farci ridere. Mi raccomando. Ecco, ciao.
3: E adesso che c'è?
0: C'è lui!
3: Logico.
0: È logico che ci sia lui, ovviamente. Poi non è uno che ami molto tu?
3: No, mi piace Cremonini.
0: Ti piace
3: anche a mio marito, tra l'altro.
0: Ecco, allora, per te tuo marito è logico.
3: Una bella dedica.
0: Vai.

0: Ma volevo capire, volevo capire.
1: Ma volevi sapere qualcosa?
0: Sì, cioè, volevo capire.
1: Che cosa volevi capire?
0: I sogni.
1: Certo, perché ieri è stata la giornata mondiale dei sogni. Ve l'ho chiesto, l'abbiamo chiesto al 334 6045 640. Inviate il vostro messaggio e così in qualche modo dicendoci qual è il vostro sogno nel cassetto. Ma poi ho detto anche facciamo la giornata dediche, quindi dedicate una canzone a chi volete voi. Ce l'abbiamo.
0: È stata fatta una richiesta,
1: adesso ce l'abbiamo e la metteremo anche questa canzone perché c'è nel database, c'è. E poi che altro avevamo chiesto? Avevamo chiesto l'intelligenza artificiale. Fate una cosa, scrivete quello che volete, fate come vi pare, scrivete quello che volete al 334 60 45 640. Noi fino alle 12 qua stiamo.
0: Sì, poi tra l'altro sta arrivando il momento più bello della giornata, perché è quello della diretta.
1: È il momento in cui io cerco l'invito a pranzo.
0: Esatto, dove tu cerchi l'invito a pranzo, Marco cerca l'invito, quindi arriviamo quasi a mezzogiorno, a lui gli viene fame, ma in realtà sta mangiando da stamattina, quindi ha fatto... Quante colazioni hai fatto da stamattina? Che poi ti ho scritto in treno, mentre ero in treno, ti ho detto non fare colazione, mi raccomando.
1: Infatti non l'ho fatta la colazione, no.
0: Sei sicuro?
1: Ecco perché avevo fame, mi sono
0: quindi
1: dovuto mangiare
0: due colazioni solo hai fatto.
1: Due colazioni, una con due sfogliatelle.
0: Due sfogliatelle, sai quante calorie adesso?
1: 3690, però non vado a casa a piedi, tranquilla, non ci penso proprio. No, volevo dire una cosa, visto e considerato che io a quest'ora cerco sempre un invito a pranzo, magari se mi mandate anche il menù sono curioso, e io dico sempre, non arrivo a mani vuote, arrivo di solito con le pastarelle, io porto le pastarelle, quindi busso con i piedi, ma visto e considerato che tu hai portato 694 sfogliatelle, sai che c'è, io porto le tue,
0: ma non lo dico,
1: riciclo le sfogliatelle.
0: Ma io dopo devo darle, già, tu le devi distribuire qui fuori,
1: ma ci sono altri due vigilanti, hanno cambiato turno, ecco, quindi le diamo a loro.
0: Tra l'altro sta per arrivare anche il momento che noi diciamo l'ultimo quarto d'ora, l'ultima mezz'ora, non so, è il momento sfogo che i nostri ascoltatori possono dire tutto.
1: Ah,
0: quello.
1: Sfogatevi, sì. È vero, c'è il momento sfogo.
0: Parlate, ditevi di tutto.
1: Senza
0: a
1: scrivere
0: noi,
1: parolacce.
0: Senza parolacce,
1: sfogatevi su quello che volete, il momento sfogo di mattina tutte italiane.
0: Del sabato mattina,
1: sì, lo sfogo del sabato
0: weekend
1: mattina.
0: Il weekend è il momento più tranquillo dove la gente, secondo me, è la settimana quella frenetica.
1: Ma loro si devono sfogare da tutta la settimana passata.
0: Ci sta.
1: Che si poi così si liberano di tutto quello che hanno, che di cui vogliono liberarsi, quindi si sfogano, si liberano e passano un weekend con i fiocchi in serenità, in totale relax, che ne dici?
0: Invitando a pranzo Marco.
1: Me, certo, sì. Porto le pastarelle.
0: Ma
1: non quelle di Elena,
0: mangiato
1: perché tanto...
0: il weekend scorso, te lo ricordi?
1: Ma chi se lo ricorda?
0: Però adesso qui a Roma ci sarà un weekend bellissimo con un festival molto molto carino,
1: è vero, tra poco lo diciamo, diamo degli appuntamenti gastronomici. E adesso, visto e considerato che il nostro amico Filo da Trevignano ha chiesto una canzone per la sua amata, e noi vi dedichiamo.
0: Il suo compleanno, aspetta, domani, qua parliamo di compleanno, abbiamo parlato di compleanno, il mio compleanno all'inizio della puntata, quindi tema compleanno, ti trovi? Non ti trovi. No. Per il compleanno di domani.
1: Per il compleanno domani.
0: Che sarà domani, vuole domani. Una dedica adesso. Ma scusa, ma domani c'è Marco Di Buono con Rai Radio Tutta Italiana mattina, Tutta Italiana weekend.
1: Gliene dedico un'altra, faremo un'altra cosa. Ce n'è una di... Allora, vogliono sentire Concato. Tu hai un brano che praticamente ami di più di Concato, qualcosa che conosci, che ti piacerebbe ascoltare, che sto prendendo tempo per...
0: Sì, ma perché
1: per
0: questo non va bene?
1: Non lo so, chiedevo se per caso volessi ascoltare qualche altra canzone che magari a te faceva
0: piacere.
1: Sì.
0: Vabbè, anche quello che
1: anche
0: ci hanno richiesto va bene.
1: Sei
0: tipo,
1: sicura?
0: Sì.
1: Ma senti,
0: io non sto capendo cosa
1: non
0: stai facendo.
1: Non ti preoccupare, vi dedichiamo una canzone di Fabio Concato, visto che per
0: visto
1: comprarmi
0: che è domenica,
1: domani,
0: ma domani, domani è domenica.
1: Non ci sto capendo niente. Vabbè, ascoltiamoci questa domenica bestiale di Fabio Concato, va.

0: Beh, prima stanza a destra, Angelica Bove. Angelica Bove è anche una bravissima cantante che è arrivata seconda tra le nuove proposte dello scorso Festival di Sanremo. Chissà se quest'anno parteciperà in qualità di Big Girl.
1: Lo scopriremo, anche perché De Martino ha dato già un po' di indicazioni, delle regole specifiche che ovviamente non ricordo.
0: Vabbè. Ma tu sei d'accordo sul fatto di fare una serata proprio a parte, una serata apposita per scegliere l'artista che andrà al prossimo Eurovision Song Contest?
1: Sì, certo, sono d'accordo. Tutto quello che dice Stefano va bene.
0: Scusi, è che scherzi. Ma non mi permetterei mai di contraddirla, mia cara Elena.
1: Poi
0: assolutamente.
1: Lui sta studiando, si sta formando proprio per realizzare questa edizione straordinaria 2027 che non vediamo l'ora.
0: 2027, poi ci sarà ancora lui nel 2028,
1: poi ci sarà
0: la nuovissima edizione nel 2029 con Marco Di Buono, che sono
1: è
0: io.
1: Il tuo sogno nel cassetto.
0: Ah certo, ma vuoi fare la valletta?
1: Allora io
0: o la co-conduttrice di una puntata?
1: No, allora io ho detto che vorrei stare accanto a Stefano.
0: A Stefano, quindi a me non mi consigli. Vai, ciao, ciao Elena, è stato bello, non fa niente, troverò un'altra persona che sta accanto a me sul palco al Festival di Sanremo 2029. Ricordatevi questa data, amici all'ascolto, 2029, febbraio 2029. Adesso come le fake news, no? È un attimo, io adesso comincio a mandare in giro questa notizia che nel 2029 sarò io a presentare il Festival di Sanremo.
1: E io a co-condurre,
0: No, t'attacchi perché hai appena detto che vuoi stare accanto a Stefano De Martino.
1: No.
0: Vai accanto al tuo Stefanuccio De Martinuccio, vai accanto.
1: Che salutiamo perché
0: lui... Salute, tanto ci ascolta sempre, come no.
1: Ma ogni tanto sta qui proprio in zona Biasiago, adesso si è
0: non
1: trasferito,
0: ci sta più,
1: non
0: ci
1: più,
0: sta
1: purtroppo.
0: Più, mi dispiace però di darti questa trista notizia, è a Milano.
1: L'ho incontrato proprio qui.
0: L'hai salutato?
1: All'uscita del nostro bellissimo portone, dei nostri vari ingressi. No,
0: ha fatto l'autografo, te l'ha chiesto lui l'autografo?
1: Non gli ho chiesto nulla.
0: Non ti ha chiesto l'autografo? Lui a te?
1: Ci siamo solamente salutati.
0: Ciao, vi siete abbracciati?
1: Ciao, no, non esagerare adesso, questa confidenza. Però no, sì, comunque passeggiava tranquillo con un pacchetto in mano.
0: Era un regalo per te?
1: Per il mio compleanno.
0: Peccato che poi l'hanno trasferito, si è trasferito da solo a Milano e quindi non ti ha potuto più dare questo regalo. Senti,
1: tocca stare accanto a te.
0: Guarda, tu non mi dispiace, ma non sono come Stefano. Senti, ma un appuntamento per questo weekend?
1: Eh sì, abbiamo questo festival bellissimo, fighissimo.
0: Ma l'importante è che si tratti di cose da mangiare, perché
1: cibo.
0: Io solo quello cerco.
1: Esattamente.
0: Vai.
1: Al Testaccio.
0: La città dell'altra economia, lì dietro.
1: Esatto, esattamente. Il primo festival del tramezzino.
0: Interessante questa cosa.
1: Poi
0: da
1: il tramezzino è bellissimo perché poi puoi farlo diverse in
0: compra
1: diverse sfaccettature.
0: Gira la ruota.
1: Nel senso no, perché stavo pensando che quest'estate mi hanno regalato delle salsette e al mare portavo questi tramezzini e ci ho messo di tutto di più, quindi praticamente ho fatto una specie di grattacielo di tramezzino.
0: Sì, tipo come si chiama quella cosettina di tutti i tramezzini? Ah, mi sfugge.
1: No, la salsa?
0: No, hai visto quel coso rotondo con tutti spicchietti di tramezzino? Guarda, tu non mi viene in mente.
1: No, vabbè, l'ho fatto io, nel senso
0: era simile. No, niente, non ce la possiamo fare.
1: Bello mischiare anche comunque vari gusti, vari sapori, che ne so, ho messo la salsa, la scarola, sempre pomodoro.
0: Hai fatto gli abbinamenti giusti,
1: certo.
0: Anche perché so tuo figlio te li tira dietro i tramezzini. Come sono? Ti piacciono a mamma?
1: Ma comunque ci andiamo, che dici? Dopo chiudiamo la diretta?
0: Forse non hai capito, no. Tu hai un treno da prendere, forse non hai capito questa cosa.
1: Forse no.
0: Ti devi fare 10 km a piedi, camminando per Roma, e devi andare a prendere un treno che ti riporta a casa.
1: E mi vado a mangiare questi 2000 metri di tramezzino al festival.
0: 2000 metri?
1: 2000 metri.
0: Faranno 2000 metri di tramezzini?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Alla fine mettendo tutti i tramezzini insieme diventeranno 2 km di tramezzini?
1: Sì.
0: Cicci, che stai dicendo?
1: È una... davvero. Non è 2000 metri?
0: No, io non l'ho letta la notizia,
1: giuro,
0: l'hai letta tu,
1: metri.
0: Io non lo so, stai dicendo tutto tu, la stai dando tu la notizia, io sto solo commentando, l'importante è che si mangi, l'ho messa in crisi, non ce la possiamo
1: aiuto.
0: Fare. Vabbè. Signori, comunque è sempre come al solito questione di chimica.
1: Vamos!

0: Ma mi spieghi una cosa? Sì. Perché la costiera amalfitana non da può buttare a Milano?
1: Ma poi la porto a Roma, ci penso io, tranquillo. Ma qui era Radio Tutta Italiana, ti porto tutto quello che vuoi.
0: Ma tu che ci azzecchi con la costiera amalfitana? Tu non perché... stai in costiera salernitana?
1: Ma sta vicino, sta vicinissima, proprio a due passi.
0: Qual è il luogo che ti piace di più della costiera amalfitana? Amalfi proprio?
1: Amalfi, esatto.
0: No, quale, quale paese?
1: Amalfi.
0: Ti piace Amalfi?
1: Certo.
0: A me Ravello.
1: Pietri, Amalfi, Ravello, tutto bello.
0: A me Ravello, a me piace molto Ravello.
1: E poi come abbiamo detto anche qualche puntata
0: anche
1: fa, puntata scorsa, esatto,
0: qualche puntata fa ne abbiamo fatto una. Solo una,
1: vabbè, però insieme. In radio ne facciamo
0: sembra,
1: diverse,
0: certo, sembra
1: insieme, solo è solo la seconda purtroppo, però dicevi appunto che anche grazie al programma in TV che l'Italia poi è tutta bella e ci piace ogni angolo d'Italia.
0: Sì, sì, è vero, poi cioè, magari chi preferisce più una zona. Io non riesco a scegliere, avendola conosciuta proprio nello specifico, entrando proprio nelle varie culture, nelle varie tradizioni, sì. Aver conosciuto le persone che abitano diversi paesi, paesini, borghi, città di tutta Italia, non so veramente quale scegliere.
1: Tipo ieri tornavi da non so dove, l'altro ieri o l'altro ieri ho perso il...
0: Ma guarda, sono stato,
1: non mi ricordo, in tutta l'Italia,
0: ma anche
1: tutta l'Italia.
0: Anche io perso praticamente, no, sono stato mercoledì ad Avellino ad intervistare una signora di 101 anni,
1: wow,
0: che ci asfalta a tutti.

0: A 107 anni, lei wow. Ce n'ha 101, ma devi vedere, lucida, reattiva, con è andata pure fino a Roma a farsi intervistare. Io ho realizzato.
1: Ce la portiamo in radio.
0: Ma è una cosa, la possiamo chiamare, solo che te lo dico, la signora Michelina non si ferma più, quando comincia a parlare non la fermi più, è una macchina da guerra, è incredibile.
1: Perfetta speaker, quindi per la radio tutta italiana ci sta.
0: Aspetta, non è finito qui, perché poi il giorno dopo, o per l'altro ieri, sono stato a Segrate, vicino Milano, a intervistare una signora di 95 anni che va in sidecar e si fa in sidecar con i figli la Milano, rullo di tamburi, la Milano Taranto, 1200 chilometri in sidecar.
1: Ma come fanno? Ma secondo me non ci sono più queste, con le nuove generazioni arriviamo.
0: Beh, io lo so, io vivrò fino a 150 anni, sarò un Highlander, non lo so.
1: Vabbè, cioè, poi come consiglia la scienza, perché
0: la scienza.
1: Oggi è stata la giornata della scienza, della scienza. Dormire bene, sì. Non addormentarsi con lo smartphone in mano, che questa è una cosa.
0: Non ce l'avevano nemmeno. Ovviamente, capirai.
1: No, dico adesso. Certo, certo. Consigli, no? Quindi alzarsi di buon umore, difficilissimo. Praticare attività fisica, mangiare sano.
0: Vabbè, io non faccio niente di tutto questo. Praticamente niente.
1: Quindi,
0: no,
1: vabbè.
0: Ma la signora di 101 anni è fantastica, perché lei ogni mattina prima di colazione prende un cucchiaino di pappa reale e poi si fa mezza tazza di latte macchiato con dei biscotti. Poi si fa uno spuntino a metà giornata, poi non mangia pochissima carne, solo carne bianca, molti legumi, e guarda che poi la dieta dei legumi torna. Pochissima pasta, forse
1: dieta
0: una volta.
1: Dieta mediterranea, appunto.
0: No, nemmeno, neanche ci arriva la dieta mediterranea. Fa molte proteine, ma non animali, più che altro vegetali, e la pasta una volta ogni tanto, pochissima, 50 grammi, e ovviamente fa una vita anche molto molto serena ed è,
1: ecco.
0: Non ha stress, non ha preoccupazioni, ma la cosa bella che mi raccontava è che lei nel lontano 1946, 2 giugno del 46, ha votato, era maggiorenne,
1: ecco,
0: e il 3, il giorno dopo, si è sposata.
1: Che bello.
0: Cioè, capito? Infatti le volevo chiedere, ma non gliel'ho chiesto, è stato più difficile votare Repubblica o Monarchia o dire sì al matrimonio?
1: Beh, tra l'altro qualche giorno fantastico. Fa c'è stato anche il film della Cortellesi, c'è ancora
0: domani.
1: Domani, mi commuovo sempre quando
0: bellissimo,
1: guardo questo film,
0: bellissimo.
1: E mi ha fatto appunto ricordare a questo, e quindi viva la libertà anche, perché ormai è quello 2026, devo dire, ne abbiamo fatta di strada, e tornando all'alimentazione mi ha fatto venire anche in mente...
0: Tu ne devi fare ancora altri 10 chilometri per arrivare alla stazione, te lo dico.
1: Che
0: poi.
1: Mio nonno, senti, diceva, parlando di persone anziane, che cioè? Poi loro sono dei geni, e diceva che bisognava alzarsi da tavola, che bisogna avere ancora fame,
0: sì.
1: Quindi non devi essere pieno.
0: Sì, sì, ci può stare, credere.
1: Anche questo può essere.
0: Non è il mio caso. Non è il mio caso.
1: Facciamoci caso adesso.
0: Quindi alzatevi
1: tra
0: da tavola
1: che
0: avete ancora fame, perché questo è. Comunque, vabbè, la signora che va in sidecar a 95 anni, ragazzi, è un altro spettacolo. Comunque, a proposito di eventi, volevo fare gli auguri di buon compleanno
1: a me.
0: Carl. No.
1: No.
0: Basta, tu l'hai passata e basta. Oggi, 26
1: basta.
0: Settembre, è il compleanno di Carla Bissi, in arte Alice.
1: Alice,
0: allora,
1: Alice, come la
0: bellissima, bravissima cantante italiana che con la canzone Per Elisa nel 1981 vinse il Festival di Sanremo. Una canzone scritta da Franco Battiato, da lei e dal maestro Giusto Pio. Quindi noi, per omaggiare questa grandissima artista, cantante, autrice, interprete, ascoltiamo proprio dal 1981.
1: In chiusura?
0: Sì, sì.
1: Poi,
0: questa,
1: prima di chiudere.
0: Senti che intro.
1: Ah, che bello.
0: Ecco. E questo qui si sente la firma di Battiato. Vai, per Elisa, Alice!

0: Ma che pezzo, del 1981, ma ancora attuale assai. Cara Elena, 30 secondi al termine di questa puntata, sei dispiaciuta un po'?
1: La sentite in sottofondo?
0: No, ancora no, ancora no, eccola, c'è, è partita la sigla, aiuto,
1: sono contenta,
0: finita,
1: perché vado a fare i miei chilometri.
0: E qui sei contenta così?
1: Sì.
0: Vabbè, beata di che sei contenta.
1: Per allora smaltire, mi godo Roma, viva Roma, viva Rai Radio tutta italiana.
0: Appuntamento con te sabato prossimo,
1: yes,
0: con me domani mattina sempre dalle 10 alle 12 con Mattina tutta italiana.
1: Dove andiamo adesso a mangiare?
0: Tu non mi hai detto sogno, però vabbè, è andata così.
1: Vabbè,
0: ciao a tutti,
1: dirò.
0: Amiche, amici, e niente,
1: andiamo?
0: È chiuso, ciao,
1: vediamo,
0: arrivederci, ciao,
1: ciao.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi. In particolare.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: 是染红的，对不对？
1: Rai Radio tutta italiana.

0: Sei tu che sei voluto a venire qua. Andiamo.
1: Oh.
2: Benvenuti nella nostra stanza.
3: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
4: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
5: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
0: Me sa de no.
4: Ma perché?
6: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
4: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
6: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
7: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
4: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
8: Vi ho cacciato un urlo e basta!
0: E che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
4: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
0: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
9: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
4: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
4: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
4: Parafrasando il mitico mistico Sadhguru, ci sono persone gioiose e persone infelici, ma non ci sono persone buone o cattive, tutti oscillano, anche perché nel momento in cui pensiamo di essere buoni abbiamo il diritto di distruggere i cattivi. È ora di smetterla.
0: È ora di smetterla, basta, non ci sono buoni o cattivi, ci sono solo persone disagiate.
10: Io rifiuto e attribuisco a te e utilizzo l'altro come contenitore delle parti rifiutate mie.
4: Il nemico può essere chiunque, in quanto rappresenta le parti di me che io rifiuto, come dice Nicoletta Gosio ai microfoni di Giorgio Zanchini.
10: E quindi sono le parti brutte e cattive di cui l'altro diventa l'emblema e che mi giustifica nel momento in cui io lo attacco.
4: Ho capito che la rabbia apre due strade.
0: Questa la so, la violenza o la creatività?
4: A voi la scelta.
3: Le regole sono pochissime. La prima, vi chiedo di non colpire direttamente questa struttura in cemento armato. È molto dura, quindi vi fareste male prima voi di lei.
11: Non è pericoloso che tutti i vetri?
3: No. Basta che non vi mettete uno di fronte all'altro, dovete lanciare qualcosa.
11: Capito, Lu?
4: Mi sono chiusa in una stanza della rabbia con Luca Franco, un luogo accogliente dove la gente arrabbiata va a sfogarsi. Per esempio, sei misofonico, provi rabbia quando tuo fratello mastica, vai lì dentro e immaginando il suo volto spacchi una bottiglia. Se ci riesci.
3: E tutti gli oggetti che vedete davanti a voi vanno rotti. Se vedete qualcosa che vi piace e volete portarvela a casa anche come souvenir, fatelo pure. Se no, spaccate tutto e basta.
12: Cioè, mi era una bottiglia e la so già. Io ho fatto rompere il tuo piano. Allora, dai, rompi questa bottiglia.
11: Ok, vado.
4: Qua siamo all'Hunger Games, ma procediamo con ordine e facciamo alcuni passi indietro. La nostra indagine sulla rabbia comincia alle 7 del mattino del 13 novembre 2024. È mercoledì, sto per andare a lavorare, penso ancora di essere la povera vittima di un mondo crudele e che siano gli altri brutti e cattivi a farmi arrabbiare, e non so che fra un po' farò un tuffo nel passato. Intanto la TV è accesa.
1: Bentornati a TG1 Mattina. Oggi è la giornata mondiale della gentilezza e spesso basta veramente poco per cambiarci la giornata. Un piccolo gesto gentile può cambiarci l'umore.
4: Oggi, giornata della gentilezza, nello studio del TG1 Mattina stanno intervistando Daniel Lumera. Il suo sottopancia recita biologo naturalista. Io so che è un riferimento internazionale nelle scienze del benessere.
13: Io non lo sapevo invece.
1: Mi ha molto interessato quello che dicevi prima, che ci vuole anche una gentilezza nell'arrabbiarsi.
9: C'è una rabbia gentile, in effetti.
4: Ma soprattutto, per 3 anni consecutivi è stato seduto nel banco dietro al mio, alla numero 2. Le medie a Sassari non hanno nomi ma numeri, no?
13: Ma pensa a te.
4: Numero 1, numero 2, numero 3, numero 4.
13: Che brutto, tipo collega.
4: 7.
9: Spesso la rabbia è mossa da un intento profondo punitivo, castrativo. Ma quando la rabbia è espressione di una intenzionalità profonda, migliorativa, della necessità di esprimermi, di liberarmi, di chiarire con te, allora in quel momento la rabbia diventa gentile, nel senso che è un elemento che può addirittura guarire una relazione, una dinamica o mettere a posto le cose. Non creiamo stereotipi, quindi. Esiste anche chi riesce a arrabbiarsi in pace.
1: E quindi bisogna anche respirare, come dice il tuo libro. Fermati e respira.
4: Mi fermo, respiro.
13: Oh, fantozzi.
4: E cerco di far arrivare Daniel Lumera dagli studi di Saxa Rubra del TG1 Mattina a quelli di Via Asiago.

0: E allora, Daniel Lumera è stato un mio compagno delle medie. La cosa allucinante è che io sembro sua nonna. Oltre a sembrare tua nonna, sembro anche la nonna di Viale.
1: Sì, però...
0: Aspetta che pago. Quindi vorrei capire se la gentilezza mantiene giovani.
1: Tu sai chi è Daniel Lumera?
2: Io mi fido ciecamente dell'autrice Federica Mura. E okay. Basta.
1: Ok, ce l'hai un altro lavoro?
2: No.
0: No,
1: chiedevo così.
0: No.
1: Sì, ha preso.
0: Dai qualcosa a noi.
1: Questa scena del Budge è classica.
0: Sì, è una grande classica.
1: La facciamo sempre.
3: Allora, è un piacere.
1: Grazie.
3: Quanti anni è? Solo che non ci vediamo, direi un bel po', eh.
4: Dopo 20 anni, Vito, sì, dal Venezuela, sì, è qui.
0: Dopo 20 anni, Daniel Lumera, da Sassari, anzi da Saxa, è qui.
3: Ma sei calma, cioè...
5: Pensate che il 75% delle culture commestibili dipende dagli impollinatori, quindi dalle api, dalle mosche, dalle zanzare, dagli impollinatori che interconnettono tutto. Il 30% dell'ossigeno che respiriamo dipende dagli alberi e il 70% quasi dell'altra parte dell'ossigeno che respiriamo dipende dai cetacei che defecando, cioè dalla cacca delle balene dipende la nostra vita, defecando fertilizzano il fitoplancton che produce ossigeno. Adesso, questo dimostra che tutto è interconnesso e che la vita in questa terra è regolata dall'interdipendenza di tutte le forme di vita. Qual è l'unico agente di interconnessione che sta distruggendo questi primi tre, cioè alberi, impollinatori e cetacei? È la mente umana, è l'uomo. Il pensiero umano attualmente non è ecosostenibile, cioè è tossico. La gentilezza è eresia pura, pura. Gentile nei confronti di se stessi. È un casino, letteralmente, detto in termini mistici.
0: Siamo educati a mostrarci gentili, ma non siamo educati a esserlo. Pertanto, non siamo in grado di educare alla gentilezza. Sono andata a constatarlo di persona iscrivendomi a un workshop per mamme arrabbiate.
1: Un workshop di mamme arrabbiate?
0: Sì,
1: magari.
6: Vengo qua per riuscire a gestire meglio la rabbia, ma come occasione di crescita personale.
7: Mamma Alessia, ho due figli, uno di 9 e l'altro di 8 anni, anche nostri per lavorare ovviamente sulla rabbia. Anch'io mi riconosco nel fatto appunto lavorare magari sulla mia di emozione, ma anche quella di successo, perché sono quella dei tuoi figli, di uno in particolare.
8: Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io in questo momento sto facendo della situazione.
9: A voi Gianna e Daniele Novara, grazie.
0: Mentre le mamme arrabbiate siedono a gambe incrociate intorno a un cerchio, qualche ora più tardi, dall'altra parte di Roma, una nutrita platea di genitori ed educatori assiste divertita al convegno di Daniele Novara, il fondatore del Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti e ideatore del metodo Litigare Bene. Sta presentando il suo ultimo libro sugli adolescenti.
1: Qual è?
0: Mollami.
1: Che pensa?
0: Non ce l'ho con te, Mollami è il titolo.
1: Comunque a me sta cosa delle mamme arrabbiate a gambe incrociate me la sogno stanotte.
0: La serata è introdotta dal presidente del Celio Azzurro Massimo Guidotti e moderata dalla giornalista del Corriere della Sera Gianna Fregonara.
10: Mi sorride raramente. Ecco, se avete un adolescente che vi sorride spesso, preoccupatevi, eh. Ecco, lì c'è qualcosa che sta preparando qualche rivelazione, no? Sta preparando il terreno per chiedervi qualcosa.
0: Ho anche preso parte a un seminario tratto dal libro,
1: dico io, sti cazzi,
0: La suprema via della leggerezza, e ho portato Luca a conoscerne l'ideatore, Andrea Pietrangeli.
1: Me ne ricordo. Sinistra di qua, no?
0: Eh sì.
1: Ok.
0: Primo portone a sinistra è questo.
1: Sì.
0: Però il citofono ora qual è?
1: Pietrangeli.
0: Pietrangeli, giusto?
1: Sì.
0: Vado?
1: Sì.
11: Pronto?
0: E siamo Luca e Federico.
11: Terzo piano.
0: Sì.
12: Le accentuando o cammino?
1: Fammi lavorare.
12: Che bello!
13: Che bello, grazie, ciao. Come stai?
12: Bene, grazie tu.
13: Grazie per la...
12: Ma figurati, hai ragione.
13: Per i percorsi che ho fatto io ho scoperto che io esistevo prima di nascere e esisterò dopo la nascita. Quindi non è un percorso dove che si inizia e si finisce. Infatti anche quando nasci si chiama parto, non che si chiama arrivo. Perché sei partito da un altro punto, capito? Arrivi qui che vuoi fare determinate cose e ti vuoi anche sbrigare.
0: Per capire dove si comprino i biglietti prima di nascere, siamo ritornati al centro Zen da Dario Doshin Girolami, il monaco che con l'ansia ci ha mostrato come si pettina la ghiaia e con la rabbia ha sguainato la katana.
1: La katana!
0: Occhio!
1: Oddio, quello è pericoloso, il monaco.
14: Nel 99,9% dei casi le persone che ci fanno male perché stanno male.
0: Possiamo vedere nella persona che ci fa male una persona che a sua volta sta male e praticare la compassione per quella sofferenza?
1: No.
0: Lo so, è difficile. Cioè siamo troppo concentrati sul nostro di male, che sia frustrazione, senso di colpa, impotenza.
1: L'impotenza è grave.
0: Così, per provare a essere meno individualisti, siamo saliti su una collina dei Castelli Romani con Bruno Lomele, esperto di amore amorevole.
1: Amorevole.
0: Amorevole.
15: La rabbia inizia da qua, dal momento in cui io dovrei diventare assertivo su certe situazioni e invece rimango remissivo, cioè qualcosa che mi continua a far dire sì quando era no.
0: Ti dico sì, ma dentro covo frustrazione. La rabbia è una sorta di campanello d'allarme, cioè mi dice che sto trascurando i miei bisogni, anzi spesso non sono neppure consapevole di quali siano i miei bisogni. Per capire meglio la dinamica della rabbia, senza la quale non avremmo avuto niente, nemmeno l'Iliade, abbiamo fatto yoga con Alessandra Lakshmi Siliquini.
1: Molto simpatica, Alessandra.
16: Quindi i passaggi sono: arriva questa persona che ti offende, la prima cosa che succede è che tu ti senti colpito nel tuo orgoglio e quindi numero A, reagisci e quindi gli dai uno schiaffo, lo offendi a tua volta. E questo che cosa fa? Dall'altra parte l'altra persona, allo stesso livello di consapevolezza, rifà la stessa cosa e ti stai facendo una partita a ping pong di rabbia che poi piano piano sale fino a creare quello che vediamo adesso ovunque. Ognuno rimbalza sull'altro.
12: Facciamo un esempio concreto, Luca, offendimi. Allora vediamo il mio punto debole quale potrebbe essere. Potrebbe essere il fatto di non sentirmi.
1: Hai dei capelli bianchi.
12: No, quello non mi interessa. Infatti me li tengo. Quella non è una ferita, no, la mia mi
10: tengo. Cosa ve ne fate del batti e ribatti? Cosa ve ne fate? Allora, qua racconto una ricerca recentissima. È uscita proprio circa un anno fa, che dimostra che la voce della mamma allontana i pargoli arrivati a una certa età, e che invece quello che rassicura è la voce dei compagni. Adesso è una ricerca di cui non avevamo bisogno. Sono soldi proprio spesi male, comunque li hanno spesi gli americani.
17: Ti stai mettendo nei guai.
10: No, guarda, lo so che è, sì, però comunque è da una settimana che non ci parli, invece di accendere una candela e ringraziare l'altissimo No, così è andato in ambasce, non ci parla. Ma cosa mi deve dire, per fortuna? L'82% dei 17enni usa gli insulti con i genitori. Volete un po' un repertorio di insulti? Adesso ce l'ho qua. Se arrivo a 40 anni come te mi suicido. Questa in genere è la figlia della separata. Non hai un fidanzato, sei una sfigata, sei vecchia e le ginocchia grosse, non piangere. Crepa, mi hai rotto, eccetera, siete antiquati e mi fate schifo.
13: Prima quella rabbia io la riversavo per esempio su papà, su mamma, e poi che succede? A un certo punto cresci, trasli la rabbia sull'autorità, sempre papà e mamma l'autorità, quindi le persone si arrabbiano con l'esterno, poi ci sono appunto quelli che io chiamo i complottari, cioè quelli che si arrabbiano con questo ipotetico grande occhio esterno che ti controlla, ma è sempre un segno che tu non stai esprimendo te stesso e dai tutto il tuo potere a qualcosa di esterno. Poi sono stato anche molto a contatto con gli ambienti religiosi, con l'ambiente della politica, e lì tu ti accorgi semplicemente che quelle persone fanno quello che fanno perché c'è una massa che è ancora ferita. Quindi se le persone non guariscono una ferita, rimangono lamentose, si indignano, ecco perché esternamente c'è tanta gente che deve sfogarla la rabbia in qualche modo. Quindi grazie a quest'epoca abbiamo i social dove tu entri e puoi vedere dove sei bloccato. Quindi se tu entri e commenti, entri e t'arrabbi, entri e ti indigni, in realtà tutto quel passaggio che può durare anche decenni ti sta dicendo guarda che quella roba lì è dentro di te. È inutile che cerchi di correggere l'esterno, vai da un altro a mettere bocca. Cioè, fra un po' te ne vai dal pianeta, la vuoi lasciare andare questa gravità?
14: La rabbia dà dipendenza. Cioè, sotto sotto ci piace. No? Io gliene ho dette quattro. C'è un'antica storia zen che si trova identica nei nativi americani ed è la storia di un nonno che parla con il nipotino. Una volta c'erano due lupi che vivevano in lui, uno generoso, aperto, leale, che difendeva il villaggio, un altro rabbioso, aggressivo, che mordeva tutti. E poi alla fine uno dei due lupi è morto. E il bambino domanda, quale lupo è morto? E il nonno risponde, quello al quale non ho dato più da mangiare.
0: Esiste tuttavia una versione dell'antica leggenda con un finale meno zen.
1: Se tu dai da mangiare solo al lupo bianco,
0: prosegue il nonno capo tribù saggio Cherokee,
1: può essere che quello nero si scatena e tu non lo controlli più.
0: Chiede il nipotino.
1: Devi riuscire a nutrire di più il lupo bianco senza però affamare quello nero.
18: Come faccio?
0: Devi sapere di cosa ha bisogno il lupo nero. Devi sapere di cosa ha bisogno la tua voglia di distruzione. Devi conoscere il bisogno nascosto dietro alla rabbia.
1: Vabbè, ma glielo chiedo.
0: No, no, non è sufficiente. Devi ascoltare le altre puntate. Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Daniele Novara, Andrea Pietrangeli, Dario Doscin Girolami, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
19: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.

0: avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: mare, parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito,

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: italiana. Le nostre note.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: non sei per niente piccola.
1: Rai Radio, tutta italiana.

0: saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà dalle porte della notte.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse alle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Yan con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa nostra Gaia e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini tattici nucleari, new entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita morte miracoli. Morire.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, un pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

E nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

È stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026 che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 in posizione per Noemi con Tu cosa fai?

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della quinta posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto, Samurai J con Flamenco Paranoia.

16ª posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merkel Cremon, Serena Brancale e The Colors. Quindi estate veramente che va via. Yeah!

14ª posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete, con Angelina Mango che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa, Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 26 settembre. Migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sul

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Posizione sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giuli, in questo caso insieme a Bresh, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione, incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore, è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni, chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto ma molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo. Quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Top Week, tutta italiana.
0: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

pesca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: Sei tu che sei venuto a venire qua. Andiamo.
1: Benvenuti nel nostro spazio.
2: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
3: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
4: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
0: Me sa de no.
3: Ma perché?
5: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
3: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
5: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
6: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
3: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
7: Abbiamo cacciato un urlo e basta!
0: E che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
3: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
0: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
8: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
3: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
3: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
3: Parafrasando il mitico mistico Sadhguru, ci sono persone gioiose e persone infelici, ma non ci sono persone buone o cattive, tutti oscillano, anche perché nel momento in cui pensiamo di essere buoni abbiamo il diritto di distruggere i cattivi. È ora di smetterla.
0: È ora di smetterla, basta, non ci sono buoni o cattivi, ci sono solo persone disagiate.
9: Io rifiuto e attribuisco a te e utilizzo l'altro come contenitore delle parti rifiutate mie.
3: Il nemico può essere chiunque, in quanto rappresenta le parti di me che io rifiuto, come dice Nicoletta Gosio ai microfoni di Giorgio Zanchini.
9: E quindi sono le parti brutte, cattive, di cui l'altro diventa l'emblema e che mi giustifica nel momento in cui io lo attacco.
3: Ho capito che la rabbia apre due strade.
0: Questa la so, la violenza o la creatività?
3: A voi la scelta.
2: Le regole sono pochissime. La prima, vi chiedo di non colpire direttamente questa struttura in cemento armato. È molto dura, quindi vi fareste male prima voi di lei.
10: È pericoloso che tutti i vetri?
2: No. Basta che non vi mettete uno di fronte all'altro, dovete lanciare qualcosa.
10: Capito, Lu?
3: Mi sono chiusa in una stanza della rabbia con Luca Franco, un luogo accogliente dove la gente arrabbiata va a sfogarsi. Per esempio, sei misofonico, provi rabbia quando tuo fratello mastica, vai lì dentro e immaginando il suo volto spacchi una bottiglia. Se ci riesci.
2: E tutti gli oggetti che vedete davanti a voi vanno rotti. Se vedete qualcosa che vi piace e volete portarvelo a casa anche come souvenir, fatelo pure, se no spaccate tutto e basta.
11: Cioè, mi ha una bottiglia e la so già, poi ho fatto un'altra e la so già. Allora,
12: ok, vado.
3: Qua siamo all'Hunger Games, ma procediamo con ordine e facciamo alcuni passi indietro.
13: Ma
3: La nostra indagine sulla rabbia comincia alle 7 del mattino del 13 novembre 2024 e mercoledì sto per andare a lavorare, penso ancora di essere la povera vittima di un mondo crudele e che siano gli altri brutti e cattivi a farmi arrabbiare e non so che fra un po' farò un tuffo nel passato. Intanto la TV è accesa.
1: Bentornati a TG1 Mattina. Oggi è la giornata mondiale della gentilezza e spesso basta veramente poco per cambiarci la giornata. Un piccolo gesto gentile può cambiarci l'umore.
3: Oggi, giornata della gentilezza, nello studio del TG1 Mattina stanno intervistando Daniel Lumera. Il suo sottopancia recita biologo naturalista. Io so che è un riferimento internazionale nelle scienze del benessere.
12: Io non lo sapevo invece.
1: Mi ha molto interessato quello che dicevi prima, che ci vuole anche una gentilezza nell'arrabbiarsi.
13: C'è una rabbia gentile, in effetti.
3: Ma soprattutto, per 3 anni consecutivi, è stato seduto nel banco dietro al mio, alla numero 2. Le medie a Sassari non hanno nomi ma numeri, no?
12: Ma pensa a te.
3: Numero 1, numero 2, numero 3, numero 4.
12: Che brutto, vero? 5, tipo 6, collega.
3: 7.
13: Spesso la rabbia è mossa da un intento profondo punitivo, castrativo. Ma quando la rabbia è espressione di una intenzionalità profonda, migliorativa, della necessità di esprimermi, di liberarmi, di chiarire con te, allora in quel momento la rabbia diventa gentile, nel senso che è un elemento che può addirittura guarire una relazione, una dinamica o mettere a posto le cose. Non creiamo stereotipi, quindi. Esiste anche chi riesce a arrabbiarsi in pace.
1: E quindi bisogna anche respirare, come dice il tuo libro. Fermati e respira.
3: Mi fermo, respiro.
12: Oh, fantozzi.
3: E cerco di far arrivare Daniel Lumera dagli studi di Saxa Rubra del TG1 Mattina a quelli di Via Asiago.

0: E allora, Daniel Lumera è stato un mio compagno delle medie.
1: La
0: cosa allucinante è che io sembro sua nonna. Oltre a sembrare tua nonna, sembro anche la nonna di Viale.
1: Sì, però...
0: Aspetta che pago. Quindi vorrei capire se la gentilezza mantiene giovani.
1: Tu sai chi è Daniel Lumera?
2: Io mi fido ciecamente dell'autrice Federica Mura. E okay. Basta.
1: Ok, ce l'hai un altro lavoro.
2: No.
0: No,
1: chiedevo così.
0: No.
1: Sì, ha preso.
0: Dai qualcosa a noi.
1: Questa scena del budge è classica.
0: Sì, è grande classica.
1: La facciamo sempre.
3: Allora, piacere.
1: Grazie.
3: Quanti anni è? Solo che non ci vediamo, direi un bel po', eh.
4: Dopo 20 anni, Vito, sì, dal Venezuela, sì, è qui.
0: Dopo 20 anni, Daniel Lumera, da Sassari, anzi da Saxa, è qui.
3: Ma stai calma, cioè...
5: Pensate che il 75% delle culture commestibili dipende dagli impollinatori, quindi dalle api, dalle mosche, dalle zanzare, dagli impollinatori che interconnettono tutto. Il 30% dell'ossigeno che respiriamo dipende dagli alberi e il 70% quasi dell'altra parte dell'ossigeno che respiriamo dipende dai cetacei che defecando, cioè dalla cacca delle balene dipende la nostra vita, defecando fertilizzano il fitoplancton che produce ossigeno. Adesso, questo dimostra che tutto è interconnesso e che la vita in questa terra è regolata dall'interdipendenza di tutte le forme di vita. Qual è l'unico agente di interconnessione che sta distruggendo questi primi tre, cioè alberi, impollinatori e cetacei? È la mente umana, è l'uomo. Il pensiero umano attualmente non è ecosostenibile, cioè è tossico. La gentilezza è eresia pura, pura. Gentile nei confronti di se stessi. È un casino, letteralmente, detto in termini mistici.
0: Siamo educati a mostrarci gentili, ma non siamo educati a esserlo, pertanto non siamo in grado di educare alla gentilezza. Sono andata a constatarlo di persona iscrivendomi a un workshop per mamme arrabbiate.
1: Un workshop di mamme arrabbiate?
0: Sì,
1: ma che
0: perché...
6: Vengo qua per riuscire a gestire meglio la rabbia, ma come occasione di crescita personale. Alessia, ho due figli, uno di 9 e l'altro di 8 anni, e anche nostri per lavorare ovviamente sulla rabbia. Ma anch'io mi riconosco nel fatto appunto lavorare magari sulla mia di emozione, ma anche quella di essere persona, che quella dei figli di uno in particolare. Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io in questo momento sto facendo della situazione.
7: A voi Gianna e Daniele Novara, grazie.
0: Mentre le mamme arrabbiate siedono a gambe incrociate intorno a un cerchio, qualche ora più tardi, dall'altra parte di Roma, una nutrita platea di genitori ed educatori assiste divertita al convegno di Daniele Novara, il fondatore del Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti e ideatore del metodo Litigare Bene. Sta presentando il suo ultimo libro sugli adolescenti.
1: Qual è?
0: Mollami.
1: Che pensa?
0: Non ce l'ho con te, mollami è il titolo.
1: Comunque a me sta cosa delle mamme arrabbiate a gambe incrociate me la sogno stanotte.
0: La serata è introdotta dal presidente del Celio Azzurro Massimo Guidotti e moderata dalla giornalista del Corriere della Sera Gianna Fregonara.
8: Mi sorride raramente. Ecco, se avete un adolescente che vi sorride spesso, preoccupatevi, eh. Ecco, lì c'è qualcosa che sta preparando qualche rivelazione, no? Sta preparando il terreno per chiedervi qualcosa.
0: Ho anche preso parte a un seminario tratto dal libro,
1: dico io, sti cazzi,
0: La suprema via della leggerezza, e ho portato Luca a conoscerne l'ideatore Andrea Pietrangeli.
1: Me ne ricordo. Sinistra di qua, no?
9: Eh sì.
1: Ok.
9: Primo portale a sinistra è questo.
1: Sì.
9: Però il citofono ora qual è?
1: Pietrangeli.
9: Pietrangeli, giusto?
1: Sì.
9: Vado?
1: Sì.
10: Pronto?
9: E siamo Luca e Federico.
10: Terzo piano.
9: Sì.
10: Yes.
6: Le stai accentuando o cammini?
1: Fammela una.
6: Che bello.
11: Che bello, grazie, ciao. Come stai?
6: Bene, grazie a te.
11: Grazie per la...
6: Ma figurati, hai ragione.
11: Per i percorsi che ho fatto io ho scoperto che io esistevo prima di nascere e esisterò dopo la nascita. Quindi non è un percorso dove che si inizia e si finisce. Infatti anche quando nasci si chiama parto, non che si chiama arrivo. Perché sei partito da un altro punto, capito? Arrivi qui che vuoi fare determinate cose e ti vuoi anche sbrigare.
0: Per capire dove si comprino i biglietti prima di nascere, siamo ritornati al centro Zen da Dario Doshin Girolami, il monaco che con l'ansia ci ha mostrato come si pettina la ghiaia e con la rabbia ha sguainato la katana.
1: La katana!
0: Occhio!
1: Oddio, quello è pericoloso, il monaco.
12: Nel 99,9% dei casi le persone che ci fanno male perché stanno male.
0: Possiamo vedere nella persona che ci fa male una persona che a sua volta sta male e praticare la compassione per quella sofferenza?
1: No.
0: Lo so, è difficile. Cioè siamo troppo concentrati sul nostro di male, che sia frustrazione, senso di colpa, impotenza.
1: L'impotenza è grave.
0: Così, per provare a essere meno individualisti, siamo saliti su una collina dei Castelli Romani con Bruno Lomele, esperto di amore amorevole.
1: Amorevole.
0: Amorevole.
13: La rabbia inizia da qua, dal momento in cui io dovrei diventare assertivo su certe situazioni e invece rimango remissivo. C'è qualcosa che mi continua a far dire sì quando era no.
0: Ti dico sì, ma dentro covo frustrazione. La rabbia è una sorta di campanello d'allarme, cioè mi dice che sto trascurando i miei bisogni, anzi spesso non sono neppure consapevole di quali siano i miei bisogni. Per capire meglio la dinamica della rabbia, senza la quale non avremmo avuto niente, nemmeno l'Iliade, abbiamo fatto yoga con Alessandra Lakshmi Siliquini.
1: Molto simpatica, Alessandra.
14: Quindi i passaggi sono: arriva questa persona che ti offende, la prima cosa che succede è che tu ti senti colpito nel tuo orgoglio e quindi reagisci e quindi gli dai uno schiaffo o lo offendi a tua volta. E questo che cosa fa? Dall'altra parte l'altra persona allo stesso livello di consapevolezza rifà la stessa cosa e ti stai facendo una partita a ping pong di rabbia che poi piano piano sale fino a creare quello che vediamo adesso ovunque. Ognuno rimbalza sull'altro.
6: Quindi facciamo un esempio concreto. Luca, offendimi. Allora vediamo, il mio punto debole quale potrebbe essere? Potrebbe essere il fatto di non sentirmi...
1: Hai dei capelli bianchi.
6: No, quello non mi pare. Infatti me li tengo. Quella non è una ferita, no, la mia me li tengo.
8: Cosa ve ne fate del batti e ribatti? Cosa ve ne fate? Allora, qua racconto una ricerca recentissima, è uscita proprio circa un anno fa, che dimostra che la voce della mamma allontana i pargoli arrivati a una certa età e che invece quello che rassicura è la voce dei compagni. Adesso una ricerca di cui non avevamo bisogno. Sono soldi proprio spesi male. Comunque li hanno spesi gli americani.
15: Ti stai mettendo nei guai.
8: No, guarda, lo so che è, sì, però comunque. È da una settimana che non ci parli, invece di accendere una candela e ringraziare l'Altissimo, No, così è andato in ambasce, non ci parla. Ma cosa mi deve dire, per fortuna? L'82% dei 17enni usa gli insulti con i genitori. Volete un po' un repertorio di insulti? Adesso ce l'ho qua. Se arrivo a 40 anni come te mi suicido. Questa in genere è la figlia della separata. Non hai un fidanzato, sei una sfigata. Sei vecchia e le ginocchia grosse, non piangere. Crepa, mi hai rotto, eccetera, siete antiquati e mi fate schifo.
11: Prima quella rabbia io la riversavo per esempio su papà, su mamma, e poi che succede? A un certo punto cresci, trasli la rabbia sull'autorità, sempre papà e mamma l'autorità, quindi le persone si arrabbiano con l'esterno, poi ci sono appunto quelli che io chiamo i complottari, cioè quelli che si arrabbiano con questo ipotetico grande occhio esterno che ti controlla, ma è sempre un segno che tu non stai esprimendo te stesso e dai tutto il tuo potere a qualcosa di esterno. Poi sono stato anche molto a contatto con gli ambienti religiosi, con l'ambiente della politica, e lì tu t'accorgi semplicemente che quelle persone fanno quello che fanno perché c'è una massa che è ancora ferita. Quindi se le persone non guariscono una ferita, rimangono lamentose, si indignano, ecco perché esternamente c'è tanta gente che deve sfogarla la rabbia in qualche modo, quindi grazie a quest'epoca abbiamo i social dove tu entri e puoi vedere dove sei bloccato. Quindi se tu entri e commenti, entri e t'arrabbi, entri e ti indigni, in realtà tutto quel passaggio che può durare anche decenni ti sta dicendo guarda che quella roba lì è dentro di te. È inutile che cerchi di correggere l'esterno, vai da un altro a mettere bocca. Cioè, fra un po' te ne vai dal pianeta, la vuoi lasciare andare questa gravità?
12: La rabbia dà dipendenza. Cioè, sotto sotto ci piace. No? Io gliene ho dette quattro. C'è un'antica storia zen che si trova identica nei nativi americani ed è la storia di un nonno che parla con il nipotino. Una volta c'erano due lupi che vivevano in lui, uno generoso, aperto, leale, che difendeva il villaggio, un altro rabbioso, aggressivo, che mordeva tutti. E poi alla fine uno dei due lupi è morto. E il bambino domanda quale lupo è morto e il nonno risponde quello al quale non ho dato più da mangiare.
0: Esiste tuttavia una versione dell'antica leggenda con un finale meno zen.
1: Se tu dai da mangiare solo al lupo bianco,
0: prosegue il nonno capo tribù saggio Cherokee,
1: può essere che quello nero si scatena e tu non lo controlli più.
0: Chiede il nipotino.
1: Devi riuscire a nutrire di più il lupo bianco senza però affamare quello nero.
16: Come faccio?
17: Devi sapere di cosa ha bisogno il lupo nero. Devi sapere di cosa ha bisogno la tua voglia di distruzione. Devi conoscere il bisogno nascosto dietro alla rabbia.
1: Vabbè, ma glielo chiedo.
0: No, no, non è sufficiente. Devi ascoltare le altre puntate. Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Daniele Novara, Andrea Pietrangeli, Dario Doscin Girolami, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
18: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
19: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
20: Rai Radio tutta italiana.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava. Ah, ah, ah.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto.

0: Chi è?
1: Non dovevo cantare al matrimonio?
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava...
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: detto io.
1: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
2: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
0: Quali accordi? Soliti.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciati.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

che nada vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Rai Radio tutta italiana.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, in 60 minuti, un anno di successi, i singoli più venduti nel nostro paese, italiani, e attraverso gli eventi e le ricorrenze di quell'anno. Allora, l'81 iniziava a marzo con un evento di cronaca, la scoperta della loggia massonica P2, decine di arresti e un mezzo

Martino Rampi, un bambino cadeva in un pozzo vicino Roma a Vermicino, 3 giorni di tentativi per salvarlo, ma purtroppo moriva. E poi, per chiudere con un evento lieto, le nozze del secolo. Il 29 luglio del 1981 Lady Diana e Carlo d'Inghilterra si sposavano nella cattedrale di St. Paul. Film usciti quell'anno, tra i più famosi, Ricomincio da 3 del compianto Massimo Troisi, Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, Ufficiale e Gentiluomo. Eventi, moriva l'11 di maggio Bob Marley, mitico musicista giamaicano. Anche Rino Gaetano ci lasciava in un incidente stradale il 2 giugno dell'81, e il poeta Eugenio Montale. Mentre per quanto riguarda le nascite, visto che vogliamo concludere con gli eventi lieti, nascono il 25 aprile dell'81 Felipe Massa, destinato a diventare campione di Formula 1. Ilari Brasi, showgirl e la moglie del capitano di Francesco Totti, nasce il 28 aprile dell'81. E ancora Fernando Alonso, quindi giornata e anno di piloti, perché il 28 luglio nasceva Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo che ha anche corso per la Ferrari. E per chiudere con Sanremo veniva vinto quell'anno da Alice per Elisa, poi c'era al secondo posto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo al terzo posto. E adesso la musica del 1981, tutta italiana.